0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Devo ringraziare i miei genitori. Mi hanno sempre assecondato, specie mia madre. Ogni volta che tornavo a casa mi sentivo dire: «Dai, prova a limitarti». Ma effettivamente, a cominciare dal sesso, non le ho mai dato ascolto.
1: Iggy Pop. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics
4: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 2 e 59 minuti.
2: It's 2:59 a.m.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Morning Glory. Morning Glory.
2: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Virgin Classics
3: 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 3.59 minuti.
4: It's 3.59 a.m.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: Welcome on Virgin Radio.
2: Thank you.
1: Oh, we do this. Come on, here we go.
0: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Se un uomo può dire di aver avuto successo nella vita perché ha conosciuto ottimi amici, allora io ho avuto molto successo.
1: Johnny Ramone. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Perché?
4: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
6: Revolver.
5: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
7: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16. In diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
8: Virgin Classics
9: 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 5.
4: It's 5 a.m.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Perché?
4: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce? D'ora in poi lascerò! Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore!
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
8: Virgin Classics 1966.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Chiedilo al tuo farmacista.
16: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
5: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
17: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
19: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
20: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
21: È permesso?
22: Ah, proprio lei!
21: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
22: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
21: E risparmia sulla bolletta.
22: Posso metterlo io?
21: È meglio applicato da un professionista.
22: Come lei?
21: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
23: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
24: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario e promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
5: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
7: Febal casa, Febal casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
13: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
16: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
17: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
18: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
19: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
21: Virgin Radio.
19: Sono le 6 e 28 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
22: Buongiorno da Esteroletto. Droni russi sfiorano il treno dei diplomatici internazionali al confine con la Polonia nella tratta Kiev-Varsavia. Tra loro anche un italiano, tutti incolumi. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca nega, ma la NATO potenzia la difesa. Esplosioni vicino allo stretto di Hormuz. Annullato l'incontro previsto per oggi tra i paesi del Golfo e l'Iran. Attacchi Houthi su un oleodotto saudita. Petrolio sempre più caro. Il Brent oltre i 108 dollari al barile. Elezioni in Svezia e testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra, quando è ancora in corso lo spoglio delle schede. Tra le coalizioni un solo seggio di scarto, arretra l'ultradestra. Riprendono stamani le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne di origini brasiliane dispersa da ieri dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo costato la vita al marito 25enne. Sean Micheli è morto in ospedale. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. A Villa Tora di Saonara nel Padovano un 70enne ha ucciso la suocera di 96 anni, poi ha chiamato i carabinieri. L'uomo ha confessato di averla soffocata dopo una situazione di forte disagio legata, a suo dire, ai comportamenti dell'anziana congiunta, aggravati dal progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute. Calcio, la Juventus pareggia due volte, poi perde in casa del Sassuolo 3-2. Determinante per i neroverdi la rete di Azic al 94esimo. Stesso risultato del Lecce che ha battuto il Monza. Nell'altra partita della domenica, vittoria del Napoli sul Bologna 1-0. Oggi tre posticipi chiudono la quarta giornata di Serie A. Como Parma, Torino, Roma e Inter Udinese. Formula 1 in Spagna, trionfo di Antonelli davanti a Verstappen e Norris. Leclerc quarto, Hamilton ritirato. Tennis, Zverev, re degli US Open. Shelton K. Pao. Queste le breaking news di TGCOM 24.
19: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
23: Ma volevo fare un'osservazione, ma quel povero Nico Carminati lo fate lavorare sempre, anche la domenica. È l'unico che lavora là dentro. Buona giornata da Vincenzo.
24: Sabato e domenica, sabato, 7 su 7.
25: Il povero Nico Carminati vive in una villa come Graceland. Villa, altro che povero, ragazzi.
24: Villa con piscina.
26: Ma smettila di dire cazzate.
24: Senti, comunque fosse facile, resto, fosse facile riavviare la settimana come facile riavviare un computer.
25: Ecco, non lo sapete, voi ve lo dico io. ha litigato col computer per almeno un quarto d'ora il nostro Francesco Allegretti.
24: Ma ce l'abbiamo fatta con i potenti mezzi a mia disposizione, ovvero un riavvio. Io quello potevo fare, riavviare. Io quando nella vita le cose non funzionano, una cosa sola faccio: riavvio il telefono, computer, la casa, la vita, tutto. Ecco,
25: io prendo un cacciavite e spacco tutto. Io invece uso quella
24: tecnica. Tu sviti, io avvito e riavvio.
25: Una brutta notizia. Lo so, iniziare il lunedì mattina con una brutta notizia. Paola da Lecce non può più ascoltarci. Secondo me è un pretesto. Purtroppo questo è l'ultimo giorno che posso seguire il vostro Rock and Talk. Da domani dovrò svegliare i bambini alle 6:30. Potrò seguirvi dalle 8. Un mega saluto da Paola Lecce. Siete grandi. Sì, siete grandi. Scusa, li svegli alle 6:31 e senti il buongiorno, il let's go, almeno questo.
24: No,
25: insomma.
24: Paola voleva dirci che non posso, perché alle 8 poi un quarto d'ora arriva il cavaliere. Il cavaliere è in onda fino alle 9:15.
25: È vero anche questo.
24: Quel quarto d'ora. E vabbè, Paola, sei anticipi per i saluti.
25: No, no, no, scusa. No, io propongo di spostare il cavaliere dalle 6:30 alle 6 e 45.
24: Cioè, vuoi far tremare qui piani alti con queste proposte shock di lunedì mattina?
0: Ragazzi, buongiorno. Sì. Io però ho bisogno mi lamenti di una cosa. Questo rapporto fra di noi è un po' troppo a senso unico. E mi faccio sentire sempre io. Ma perché una volta non chiamate voi?
1: No, no, smettila di dire.
25: No, no, stiamo chiamando, ma siamo alla lettera B. Tu sei la lettera T e te possi, no?
24: No, ma poi sai cosa? Se chiamiamo noi, ho paura che magari ci sia la chiamata a carico, ci arrivano anche dei soldi da pagare, quindi lascia proprio perdere.
25: Vabbè, un grande brutto inizio quello di oggi, è lunedì, del resto è lunedì. È lunedì. Lo odiano tutti, noi compresi. Noi,
2: buongiorno, amori, buongiorno.
24: Lei mancava.
2: C'è in ritardo, eh? Allora, che vi pagamo a fa'?
25: Sì.
24: Che?
25: Cosa ha detto? Ripeti?
24: Che vi pagano a fa?
25: Che vi pagano a fa?
24: Vabbè, ah, quella è una bella domanda,
25: che
24: però.
25: Che vi pagano a fa?
24: Quella è una bella domanda.
25: Che vi pagano a fa?
24: Guarda, te lo diciamo noi perché ci pagano a fare. Perché adesso, prima di ascoltare i Guns N' Roses, c'è lui, c'è l'urlo.
25: C'è l'urlo? Allora sono io quello dell'urlo?
24: Sì, l'urlo.
25: Let's go!
3: Ma può essere che il Doc è leggermente un bifolco?
25: Leggermente, ma posso peggiorare.

0: Sei un po' fiacchetto questo Let's Go stamattina.
1: Sì, confesso, in effetti è andata così, del resto ho cantato fino alle 23, ragazzi.
2: Tu non devi, cioè, però, ieri sapendo sera, che se, poi se devi dare il buongiorno, che fai?
1: No, ma le sagre che fai? Ti invitano una sagra a cantare e suonare, che fai? Ti rifiuti? No, le sagre bisogna andare. Tra l'altro ho provato anche il duck step alla Chuck Berry, ma non ce l'ho fatta, la gamba destra non funziona.
2: No, ma c'è un'altra cosa importante, poi chiudiamo. Dove era invitato alla sagra, anzi ti esibivi alla sagra dell'uva, o de uva ce ne fosse stato un asino, l'avevano già trasformata in vino, signori.
1: Tutta spremuta. Ecco. Auguri a Mark Webber, chitarrista dei Palpa, al sassofonista dei Los Lobos, Steve Berlin, bravissimo. Pete Agnew, bassista fondatore dei Nazareth. E poi che facciamo? Non li ricordiamo quelli che non sono più con noi, ma che un giorno, vi piaccia o no, raggiungeremo. Fred Sonic Smith degli MC5, Steve Gaines e King, entrambi dei Lynyrd Skynyrd. Ma Lynyrd Skynyrd è una strage, proprio tutti morti. Proprio. Vabbè. Poi Paul Kossoff, chitarrista dei Free, e infine Amy Winehouse.
2: Grande Amy Winehouse. Sì. Little Richard, altrettanto grande, lui pioniere, architetto del rock and roll, registrava tutti i frutti nel 1955, uno dei brani destinati a diventare fondamentali nella nascita dell'evoluzione del rock. Esatto, proprio quello. Al Toronto International Film Festival, il 1979, quando veniva presentato Quadrofinia degli Who, il film musicale tratto dall'omonimo album della band britannica. Poi c'è China Girl di David Bowie, che nel 1984 si aggiudica il Best Male Video alla prima edizione, la prima degli MTV Video Music Awards. I Jet, li conosciamo, sono una band australiana, no? Are You Gonna Be My Girl? Yeah. Pubblicavano proprio Get Born, il loro album di debutto nel 2003, gli Arcade Fire, con loro chiudiamo il calendario delle ricorrenze, pubblicano proprio il 14 settembre del 2004 il loro album d'esordio, che si chiamava Funeral.
1: Beginner Boys, bravi, sempre bravi anche nel 2026, Simple Minds. Me.

0: Beginner Boys, questa è la nuova dei Simple Minds qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Tra l'altro, scusate, il cerchio si stringe, cioè, visto che tu oramai sei andato a vivere in provincia di Monza della Brianza,
1: sì,
0: di Mercato.
1: Vero, vero.
0: Ma ne sai qualcosa della vincita milionaria dello scorso weekend? Per caso eri a giocare
1: in... Lo so che state pensando a me in quanto neo Brianzolo, invece no.
0: Invece
1: non sono io. Però i Brianzoli sono molto, molto, come
0: generosi.
1: Si dice, generosi. Distribuirà sicuramente a tutti gli altri concittadini e vicini di casa la vincita.
0: Cioè,
1: la
0: se è un ascoltatore di Rock and Talk, molto volentieri. Sì. Sappi che noi siamo qui. È un po' anche merito nostro.
1: Tu che c'entri? Ecco. Ah, vabbè.
0: Vabbè.
1: Allora cambierei vita come l'ha fatto Sandro Ferretto, e non per soldi ma per amore. Allora, per oltre un decennio missionario in Kenya, poi parroco nel Padovano, si è sposato il 6 settembre con Sharon, è impossibile da pronunciare, ci sono solo consonanti, nel villaggio di Seretion nella contea di Baringo in Kenya. La coppia ha celebrato le nozze secondo il coito, il rito tradizionale della comunità Kalenjin. Coito,
0: come il coito?
1: Se dicevo coito e tu pensavi d'altro. Vabbè, tra l'incontro delle famiglie, la negoziazione della dote, le benedizioni delle danze, e insomma Ferretto aveva lanciato io non ce la faccio. Ferretto aveva lasciato gli incarichi pastorali alla fine del 2023 dopo aver chiesto una pausa per capirsi, fermarsi, ritrovare la gioia. In seguito è tornato in Kenya, dove era conosciuto come Father Sandro, e ha iniziato una nuova fase della propria vita. Dovete guardare il video che c'è sul quotidiano La Stampa mentre balla alla funzione, sì, ma meravigliosa la cerimonia
0: nella contea di Baringo.
1: Sì. Allora lui ha cambiato vita e adesso è sposato con una spanna più alta di lui, bellissima. E allora voi dite la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità: non avete il coraggio di cambiare radicalmente vita. Ecco, quando lo troverete, cosa farete? Dove andrete?
0: Lasciamo stare, guarda. Lasciamo stare proprio.
1: 3, 4, 2, 4, 1, 4, 1.

0: Buongiorno, me ne vado a vivere in grotta insieme a quella là dell'altro giorno giù in Sicilia, almeno stava a posto.
1: Sì, beh, hai capito, beh, una bella grotta di 80 metri quadrati, sì, con scorpioni e formiche incluse, mica male. Allora, c'è chi segnala subito una destinazione, sì, per cambiare vita, la Norvegia, bravo, sì, perché è sempre per tra i primi 10 posti nella classifica dei paesi più felici del mondo, secondo, sì, il World Happiness, sì, Report.
2: Vai dove ti porta il PIL. Sì, io invece mi compro una Cadillac rosa e vado in giro con il braccio sul finestrino.
1: Bravo.

0: Cadillac, Bruce Springsteen su una Cadillac rosa e non è ancora sceso dal 1984. Allora, stamattina si riflette su noi stessi, di lunedì mattina viene più facile cambiare vita, insomma ci siamo un po' tutti adeguati, sì, ma chi è felice al 100%? Dai,
1: nessuno,
0: ma
1: è allora, no, te lo dico subito,
0: allora,
1: nessuno.
0: Il sogno di cambiare vita ce l'abbiamo tutti.
1: Tutti, vogliamo...
0: Anche Martina.
1: Martina proprio ha fatto una cosa pazzesca, signori. Allora, lei nativa milanese,
0: sì,
1: che fa? Si innamora, probabilmente interpreto,
0: sì,
1: si trasferisce a Roma, dove sì, fa una famiglia, quindi sì, marito, due figlie, poi improvvisamente a 50 anni decide di reinventarsi, tornare
0: grandi
1: a Milano, lascia marito e figlie, specifica le figlie già grandi,
0: sì,
1: e senza lavoro si reinventa, quindi adesso,
0: ecco,
1: se ne aveva 50 quando si è reinventata, ne ha 64, sta benissimo a Milano.

0: capito, bisogna per forza cambiare vita,
1: no,
0: non si può migliorare quella che uno già c'ha. Non capito quanti sospesi ci aveva. Bah, vabbè, cambiate vita. Ciao belli.
2: Ciao bello. Uno ci prova a cambiare vita.
3: Bravissimo,
2: cioè,
3: però
2: uno ci prova a migliorare la propria vita. Io sono 64 anni che cerco di migliorarmi.
3: Però sono quelle mezze soluzioni, cioè nel senso qui si sta parlando di scelte drastiche,
2: certo,
3: no?
2: Certo.
3: Che non tutti possono fare, certo, perché diciamo anche noi non è che da un giorno all'altro possiamo cambiare paese. Cambiare allora, identità.
2: Allora, voi donne all'ascolto di Virgin donne? Radio, sappiate che se volete cambiare vita c'è un monolocale zona Lambrate, già occupato, ma da una persona che sporca poco e innocua.
3: Non c'entra più nessuno, guarda, è pieno.
2: A casa tua.

0: Che musica su Virgin Radio, eh? La vita vi è cambiata quando l'avete scoperta, eh sì, allora ditelo a tutti.
1: Eh sì, basta poco, come vedi, sì, no? Basta un'ottima canzone. Bravo. Anche per far andare il lunedì nel verso giusto. Tra poco le ultime sul traffico.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 7.
2: It's 7 a.m.
3: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Ci sono code a tratti sull'Autosole tra Colleferro e il Bivio A1 di Ramazione Roma Sud e sulla stessa autostrada viene segnalata una perdita di carico tra Ponzano Romano Soratte e Magliano Sabina verso Firenze. In Basilicata ci sono rallentamenti sulla statale 598 di Fondo Valle d'Agri a causa di un incidente già risolto all'incrocio Sant'Arcangelo. Cantieri sono segnalati sulla 26 Genova Grave Lonatoce tra Romagnano Sesia Gemme e allaccio con la 4 Torino Trieste. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: 800 324 330, e vi mettiamo alla prova, perché voi di solito chiamate perché c'è il CD. Questa settimana no, per vedere un po' il vero affetto da parte vostra
1: che nutrite per noi, anche per il kit. Ecco, questo potrebbe essere il kit ideale per cambiare vita. Cioè, per cambiare vita vi basta una t-shirt,
0: sì,
1: no? Pulita, da mettere in viaggio.
0: Beh, di solito le mandiamo via
1: con
0: pulite,
1: con lo zaino sulle spalle, destinazione sconosciuta, avete la t-shirt, il portapass,
0: quello entrate ovunque,
1: il cappellino nel caso in cui aveste bisogno di andare in giro in incognita,
0: di coprirvi dalla pioggia, certo.
1: Per cui fate voi, siamo qui,
0: dovete rispondere a tre innocue domande, di quelle leggere, facili,
1: cultura musicale ovviamente, quella ce ne vorrebbe, nel caso l'aveste vi aspettiamo, anche se non l'aveste siete i benvenuti.
0: Certo, perché vi portiamo per mano fino alla soluzione finale.
1: Fino alle 9, tra l'altro. Per mano, fino alla soluzione finale, 9. Che vuoi di più dalla
0: siamo
1: vita?
0: Siamo dei babysitter, bro. 800 324 330. Everybody.

0: Supernatural, Super Serious in Rock and Talk su Virgin Radio. Questi erano gli R.E.M.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Yeah. Allora, non Gianmarco, non Gian Antonio, non Gianfrancesco, ma Gian Donato.
2: No,
0: Gian Donato, buongiorno.
2: Gian Donato,
3: buongiorno.
2: Non ci credo, buongiorno. Bellissimo. Ma è la vera verità? O senti,
0: è certo che è la verità.
3: Allora, è la vera verità. Mia mamma era una DJ, io avevo un nonno che si chiamava Giovanni e un nonno che si chiamava Donato, quindi ha mixato.
2: No.
3: È venuto fuori questo.
2: Meraviglia, meraviglia. Meraviglia, bellissimo. È la prima volta in vita mia che io sento questa unione di nomi che
3: guarda, anch'io,
2: riuscitissimo, anch'io. Devo dire. Bellissimo Gian Donato.
0: Gian Donato,
2: ma
0: senti,
2: allora, se lì fuori c'è un Gian Arturo domani, per cortesia, eh? Bellissimo.
0: Noi
2: bellissimo.
0: Questa settimana vogliamo solo nomi con prefisso in Gian.
2: Esatto,
0: ecco.
2: Esatto.
0: Quindi oggi Gian Donato.
3: Allora, chiamo anche domattina.
0: Chiamaci tu fino a venerdì.
2: Numero uno, numero uno. Ma nomi femminili con Gian in apertura ci sono? No, forse no. Giananna non c'è. Gian Laura non c'è.
3: Gian Andrea forse.
0: Gian Andrea, che è un po' unisex alla fine,
2: sì,
0: no?
2: Alla fine, sì. Vabbè. Ok, la tua cultura musicale?
3: Diciamo uno.
2: Uno è un buon inizio, benissimo.
3: Sì,
2: del resto, tu sei ventenne.
3: No, considera anche l'emozione della diretta.
2: È vero.
0: Ma non devi emozionarti, è come se fossi a casa, come se fossi tra amici, vecchi amici, più vecchi che amici, tra l'altro.
3: Sicuramente.
2: Andiamo col primo!
1: Indizio 1. Okay.
0: Allora, la band di oggi viene dagli Stati Uniti. Il primo nome pensato per il gruppo fu Sweet Baby Crystal Power by God.
2: Ma che?
0: Poi si optò per un nome molto più corto. Poi sì,
2: Sweet Baby Crystal,
0: allora,
2: Powered Bagazzi.
0: Ti dico solo che la leader di questa band è sempre stata una ragazza un po'.
2: Cosa?
0: Fuori dagli schemi, ecco.
2: Ah.
0: Quindi. E no. Ha sposato un uomo fuori dagli
1: Indizio
0: schemi.
1: Indizio 2.
0: Vabbè.
2: Se conosci la loro discografia, saprai che il singolo di debutto della band, che non è stato pubblicato in nessun album, risale al 1990 e si intitola Retard Girl. Queste sono difficili. No. Sono difficili, Gian.
1: Indizio 4.
0: Allora, come Gian Donato?
2: No, lui ha già donato. Andiamo.
0: Vabbè. Retard Girl parla di una ragazza.
2: Sì.
0: Ebbene, la gran parte della formazione, salvo poche eccezioni, è sempre stata composta da donne.
2: Okay.
0: Appunto, come la moglie di Kurt Cobain. Vabbè.
3: Courtney Love.
0: Quindi le... Con l'H.
2: Con l'H.
0: H. Hotel Otranto.
2: Hall.
1: Oh yeah, hai vinto!
2: Ti sottovaluti quando ti chiedono la tua cultura musicale.
3: Vabbè.
2: Non dire uno, di quattro.
0: Non hai capito? Lui era un groupie di Courtney Love, lui era a tutti i concerti delle hai old capito. Degli anni 90.
2: Bravo,
0: di la verità, Gian Donato.
3: Sì, esatto. Purtroppo l'età è quella che è, quindi.
0: Ma guarda, Courtney Love si ricorda, se la chiami, si ricorda Gian Donato di quando la stalkeravi sotto al palco. Come no?
3: Vabbè. Come no?
2: Certo. Passa una bella vita, anche una bella settimana. Comincia da questa.
3: Grazie. Okay. Anche
2: un abbraccio,
3: voi,
2: ciao.
3: Un abbraccio.

0: Orse, sono le orse, dai, sveglia, din don, din don, din don, din don.
1: Giancaprone, sono le all, mezz'ora c'è voluta, vai a lavorare che sei già in ritardo.
2: Prone le all, dai, non fare un buco nell'acqua, su.
3: Bravo, bravo Gian Pier Girolamo.
4: Come dice il proverbio, a Gian Donato non si guarda in bocca.
1: Ma Gian Donato sta giocando, fatemi capire. Non sta giocando, è lì che ascolta e basta.
5: Vabbè, comunque poi i nomi femminili in Gian, basta declinare al femminile: Giancarla, Gianfranca, Gianpaola, Gianmaura, no, che ci vuole? Sentito,

0: Come Inside, ci ha scritto il direttore dell'Accademia della Crusca, che dice: vabbè, comunque di fatto non ci può essere un nome femminile con inizio Gian, perché Gian iniziale dà il maschile.
1: Ma chi l'ha detto?
0: L'ha detto
1: io. Sono una mia amica carissima che si chiama Gianfranca. La chiamo sempre, dico: Gianfranca, come va?
0: Ma davvero?
1: E lei, ma insomma, davvero? Non proprio felicissima di essere stata chiamata così, ma perché no? Insomma, chi l'ha detto che Gian è maschile?
0: Io Gianfranca non ne ho mai conosciuta. Ma viviamo anche Gianpaola.
1: Gianpaola.
0: No.
1: Senti,
0: Giandonato l'ho conosciuto oggi.
1: Ma Giandonato? Bellissimo, ma tu avresti mai detto che avremmo cominciato una nuova settimana di Rock and Talk con un Giandonato?
0: Fantastico. Beh, fantastico. E io sono a posto così.
1: Bravo.

0: con Youngblood.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: 99, Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
5: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
8: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
7: Termini e condizioni sul sito.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve. Repower.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Suoni ben amplificati. Uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Renault.
0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Il nuovo rock è anche questo, quello di Youngblood con Machine Gun Kelly su Virgin Radio. Sono le 7:27. E adesso, dopo aver discusso e riflettuto sui nostri cambiamenti di vita e possibili
1: quali?
0: Eventuali.
1: La nostra è sempre la stessa.
0: Sì, è vero. E c'è chi dice che no, bisogna migliorare la nostra vita, lottare, così come ha fatto una tizia 38enne in Inghilterra. Adesso ce lo racconta lui, Francesco Allegretti, è una che vince questa qua.
1: Tra l'altro, questa è una storia che riapre una ferita, nel mio caso ancora aperta, perché a differenza mia, che ho lasciato andare, tu sai, non vorrei
0: parli della
1: aprire.
0: Valigia,
1: ecco.
0: Parla della valigia.
1: Per me la valigia è acqua passata. Sta tipa invece che cosa ha fatto? Lei si chiama Vivi, 38 anni, aveva parcheggiato la sua macchina in una strada residenziale accanto ad un hotel a Chigwell in Essex.
0: Chigwell, sì, Chigwell.
1: La sera del 20 agosto per andare ad un matrimonio, ma quando lei e il marito sono tornati, l'auto non si trovava da nessuna parte, era sparita insieme ai giocattoli dei suoi figli e al suo computer portatile nel bagagliaio.
0: Come te.
1: Oh, come me. Ecco, mentre suo marito chiamava la polizia, questa, che era un'esperta di marketing, che t'ha pensato? Ha avuto un'idea geniale, cioè un'idea che in realtà hanno tutti i possessori di quel genere di computer.
0: Sì.
1: L'app per ritrovarla. C'è un'app che ti dà la possibilità di ritrovare il tuo dispositivo semplicemente localizzandolo. Il dispositivo è ancora acceso ed è localizzabile. Lei in effetti è riuscita a ritrovare, a vedere esattamente dove si trovasse mentre era posizionato nel retro dell'auto rubata. Quindi cosa hanno fatto? Hanno chiamato un autista, un tassista che si è recato sul posto della serie inseguo a quell'auto rubata col mio computer dentro.
0: Così si fa!
1: E dopo aver controllato che i ladri non fossero nelle vicinanze, si era impossessata dell'auto con tutta la refurtiva. Brava Vivi, hai vendicato anche la mia valigia.
0: Vivi ti fa marameo perché lei gira con la sua auto e tu invece la tua valigia. Cosa chiediamo? Quando avete vinto voi?
1: Sì, contro ogni probabilità.

0: E quindi deve essere acceso il dispositivo, no?
1: Sì,
0: giusto?
1: Così, sì, sì, così. Sì.
0: Vabbè, quanti... Mannaggia te che l'hai spento. Vabbè,
1: quindi quando vabbè. Avete vinto voi contro ogni probabilità. E ci sono dei bei messaggi.
0: Sì,
1: ci
0: sì.
1: sono dei bei messaggi che adesso andremo ad ascoltare con calma. Ma prima loro, i Royal Blood.

0: Over 10, il nuovo singolo dei Royal Blood qui su Virgin Radio in Rock and Talk. Allora, Davide Gatto, che da un po' non leggevamo, ci propone una situazione a cui non so se credere sinceramente. 10.000 euro di multa per essere passato in zona traffico limitato, ha fatto opposizione col giudice pace, ha vinto, però ha dovuto pagarne 1.000 per servizi di cancelleria.
1: Sì, ma 10.000, cioè voglio dire, mi è successo che nella stessa giornata, anzi nello stesso giro, mi sono entrato due volte in via Paolo Sarpi non vedendo il cartello. Ma 10.000 euro, quante volte hai visto il cartello?
0: Un anno
1: non hai
0: sarà andato avanti e indietro, cioè, nella zona traffico
1: Davide,
0: limitato, Davide Gatto.
1: Dovevano stracciarti la patente.
0: Ma come si fa? Dai.
2: My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

0: Tornano in Italia esattamente il 6 di novembre all'Unipol Forum di Milano. Invece gli Eagles, se volete incontrarli, dovete andare a pernottare in un hotel in California oppure ascoltarli qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
13: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
14: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
15: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
16: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
19: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
20: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
21: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
22: Renault.
0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
22: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
23: Virgin Classics 1977.

0: Live in the Fast Lane, questi erano gli Eagles, appuntamento con i classici della storia del rock. Allora, bentornati in classe agli alunni
1: di
0: Friuli, Venezia, Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Lombardia. Io lo dico da una vita, c'è chi non ci crede, ma il liceo classico, e qui ve lo posso garantire, è una solida base per qualunque percorso universitario uno decida di scegliere, ce lo conferma anche un ascoltatore di Rock and Talk.
2: Sentite. Beh, la mia sfida più importante, quella vinta e su cui non credeva nessuno, è stata la mia laurea in ingegneria. Venivo dal classico, tutti quanti dicevano: ma cosa fai? Ma lascia stare, ma prendi un altro corso di laurea. Io mi sono incaponito e alla fine mi sono laureato, anche se con un po' più di tempo, ma mi sono laureato.
1: Bene.
2: E tutti quanti sono rimasti abbastanza sconcertati.
1: Bene, allora questo
0: sconcertati perché lui arrivava dal classico.
1: No, tutto quello che vuoi. Ma perché non ci credevano?
0: Beh, non ci
1: ti
0: credevo.
1: Sottovalutavano?
0: No, credo che fosse una avessero dei dubbi sul fatto che uno che arriva dal classico, perché nell'immaginario collettivo il liceo classico è latino, greco, lettere, quindi cose poco pratiche, possa poi decidere di avere a che vedere con dei numeri con qualcosa di scientifico. Invece no.
1: Beh, ecco, quindi ce l'ha fatta contro ogni probabilità, e di questo stiamo parlando su Virgin Radio. E adesso Brandon Flowers.

0: quello dei Killers, Brandon Flowers, che se n'è uscito con questo singolo Tiger's Blood. E quando io sento queste chitarre acustiche, queste ballatone cantreggiate, mi sciolgo come un gelato a luglio.
1: C'è una sorta di omaggio, di citazione al suo idolo Bruce Springsteen, direi.
0: Beh, si può ricordare.
1: Da questo album, terzo album solista di Brandon Flowers, che è uscito il 21 agosto, che si chiama Trash. Registrato dove? In un posto a te tanto caro, a Nashville. Si sente.
0: E va bene, allora io devo dire che non grandi vittorie, no, perché non mi sono mai posto nemmeno grandi obiettivi, né per soddisfare né per deludere amici, parenti e vicini di casa. Semplicemente ho fatto tante cose, poi
1: le hai fatte per te.
0: Ma sì, ma alcune sono riuscite, altre no,
1: ma è la vita anche,
0: è fare.
1: L'importante è non farlo mai per dimostrare qualcosa agli altri, che arricchiscano noi le esperienze che facciamo, quelle che riescono bene, proprio quelle che riescono male. Poi c'è chi per esempio dice, a proposito di scuola, no? Altra impresa che sembrerebbe impossibile, almeno per chi ha dei preconcetti: partire da un diploma di ragioneria e laurearsi in biologia molecolare, in scienze motorie e nutrizione, ed ora in psicologia. Tre lauree addirittura, pensa
0: vabbè,
1: un po'.
0: Allora
1: dai, qui
0: fai l'astronauta, visto che ci sei.
1: Manca
0: non
1: solo lo sbarco sulla Luna, sì.
0: Ecco, ti manca solo quello.
1: Vabbè, e loro, lasciamo stare gli Oasis, che oggi è una grande giornata, eh.

0: Beatles 1995, ormai un classico decisamente, Morning Glory.
1: E quindi oggi siamo tutti in attesa, tra l'altro, dell'annuncio del tour 2027. Insomma, oggi è il grande giorno e tra poco le breaking news del TG Com 24.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 8.
5: It's 8 a.m.
4: TG Com 24. Breaking news.
6: Buongiorno da Esther Oletto. Donald Trump non vuole un rallentamento dell'intelligenza artificiale. Chi vincerà questa corsa vincerà tutto, afferma il presidente statunitense, che punta l'indice contro forze negative dopo l'allarme lanciato dai colossi del settore americani per una decelerazione dello sviluppo AI ed evitare che possa sfuggire al controllo umano. Droni russi sfiorano il treno dei diplomatici internazionali al confine con la Polonia nella tratta Kiev-Varsavia, tra loro anche un italiano, tutti incolumi. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca nega, ma la NATO potenzia la difesa. Elezioni in Svezia e testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra quando è ancora in corso lo spoglio delle schede. Rimonta dei moderati del premier Kristersson, arretra l'ultradestra. Riprendono stamani le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne di origini brasiliane, dispersa da ieri dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo, costato alla vita al marito 25enne. Sean Micheli è morto in ospedale, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. A Villa Tora di Saonara, nel Padovano, un 70enne ha ucciso la suocera di 96 anni, poi ha chiamato i carabinieri. L'uomo ha confessato di averla soffocata dopo una situazione di forte disagio legata, a suo dire, ai comportamenti dell'anziana, aggravati dal progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute. Calcio, la Juventus pareggia due volte, poi perde in casa del Sassuolo 3-2. Determinante per i neroverdi la rete di Azic al 94esimo, stesso risultato del Lecce che ha battuto il Monza. Nell'altra partita della domenica, vittoria del Napoli sul Bologna per 1-0. Oggi tre posticipi chiudono la quarta giornata di Serie A, Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Queste le breaking news di TG Com 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Traffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia code per traffico intenso tra l'allacciamento tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni viale Zara in direzione di Torino; sulla 13 Bologna-Padova code per un veicolo fermo tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna; sulla 11 Firenze-Pisa rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione di Firenze per traffico intenso; sulla 24 Roma-Teramo rallentamenti per lavori tra Colledara, San Gabriele e Assergi in direzione della capitale; sulla A3 Napoli-Salerno per traffico code tra l'allacciamento Autosole e lo svincolo Porto in direzione di Napoli; infine sulla statale 3 bis Tiberina ci sono code dopo l'incrocio Bettolle-Perugia in direzione dell'incrocio Viterbo-Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
14: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Quando avete vinto voi contro ogni probabilità, è Antonello Piroso. Dopo aver fatto una lunghissima gavetta tra radio, televisioni e giornali, l'obiettivo era lavorare per Virgin Radio e ce l'ha fatta.
1: E ce l'ha fatta, quindi.
0: Queste sono soddisfazioni.
1: Oh, e tra l'altro io vorrei coinvolgere Antonello in un'iniziativa, se mi permetti, perché tra le tante...
0: Ma certo!
1: Tra le tante sciocchezze che abbiamo tentato di spacciare per argomenti seri stamattina, io batterei il ferro sul Gian. Queste quattro lettere. Quello che apparentemente è il diminutivo di Giovanni e invece, anteponendolo di lunedì, proprio di lunedì, per rendere il lunedì una giornata migliore, al nome di tutti i nostri conoscenti, amici, parenti, vedrete che la settimana inizierà meglio.
0: Esatto.
1: Quindi oggi per noi Antonello Piroso e Gian Antonello Piroso.
0: Gian Antonello.
1: Va bene?
0: Hai avuto un'intuizione,
1: vero?
0: Un'idea.
1: Bella
0: Sei
1: idea.
0: Geniale, davvero.
1: grazie.

0: fatta ai Baby Shambles, il punto è proprio questo: riuscire a farcela, che ne dicano gli altri. E quindi celebriamo stamattina il successo, ma anche l'insuccesso.
1: Tutti mi dicevano di non fare quello che mi ero messo in testa di fare, però io, caparbio e cocciuto, sono andato avanti per la mia strada e alla fine ho dimostrato a tutti loro che avevano ragione. Porca miseria, non ci sono mica riuscito, né? Vabbè,
2: bravo.
1: Ciao, viva, Lorenzo, viva dalla Motta del Santo.
0: Viva i fallimenti se uno li sa incassare.
2: Portare orgogliosamente il fallimento appeso proprio alla giacca come fosse un distintivo.
0: Ma
2: bravissimo,
0: certo,
2: il nostro amico, vedi?
0: E che fai? Migliori quando vinci? No, migliori quando perdi.
2: No, guarda che la, certo, la vita di un uomo è fatta anche di tanti, esatto, meravigliosi insuccessi.
0: Ecco, guardami un po'.

0: raccomando, i Fountain DC, la prossima data è novembre, esattamente, no, ottobre, 26 ottobre del 2026 a Bologna, all'Unipol Arena. Sta tornando anche Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: Welcome on Virgin Radio.
3: Thank you.
2: Oh, we do this. Come on, here we go.
1: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
8: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero.

0: gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima, ti migliora la vita.
1: Davvero!
2: Perché?
3: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché?
3: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Rock and Talk su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
10: Inizia una nuova settimana anche con il nostro cavaliere nero qui in Rock and Talk su Virgin Radio, Antonello Piroso.
9: Rock and Talk.
11: Buongiorno Antonello.
10: Buongiorno.
12: Buongiorno a tutti. Dunque, questa mattina l'aria è più fresca. Ho sceso il cane, come dicono quelli che parlano bene, no? Ho sceso il cane. Ho fatto scendere Giulietta. Abbiamo fatto un giretto. Il cielo abbastanza terso, nel senso azzurro, con qualche nuvoletta sparsa, ma insomma un'altra bella giornata, e quindi contemplavo la profondità del cielo. Immagino che anche voi possiate farlo lì dallo studio, dal bellissimo studio di Via Turati a Milano. Mi rivolgo ovviamente al Doc e a Francesco e anche gli amici che in questo momento sono in macchina attraverso il parabrezza, il finestrino, alzando gli occhi al cielo, possono contemplare la profondità della volta celeste, che non è nulla questa profondità rispetto alla vastità del gran caso che me ne frega che Hilary Blasi ha detto sì al suo innamorato, si è sposata a Ravello, una festa con 70 invitati selezionatissimi, per carità. Anzi, auguri sinceri, però insomma, no, paginate di giornali su questo matrimonio, pure troppo secondo me, con anche un risvolto. Ho letto questa mattina una cronaca, c'è cioè una pagina intera sul Corriere della Sera, il titolo addirittura in prima pagina sul Messaggero, ma insomma, che Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti, forse per coprire l'evento mediatico del matrimonio di Hilary, ha postato una storia su Instagram in cui, facendo vedere un letto con tanti cuori, cuscini a forma di cuore, grazie amore, quindi rivolta si presume a Francesco Totti per questi 5 anni di amore, 13 settembre. E qui ci sono due dettagli sempre segnalati dalle cronache dei giornali, no? Che leggo e poi dico, ma noi che ce ne importa? Ma va benissimo. Allora, il punto è che Noemi Bocchi quest'anno dice grazie Francesco 5 anni, l'anno scorso aveva scritto sempre al 13 settembre grazie Francesco per questi 3 anni, ma se è passato un anno dovrebbero essere 4, come mai sono 5? Ma soprattutto, se sono 5 al 13 settembre 2026, vorrebbe dire che la storia è iniziata al 13 settembre del 2021, quando però Francesco Totti avrebbe detto che la storia con Noemi, no, in costanza di rapporto con Hilary, sarebbe

è cominciata all'inizio del 2022, quindi c'è qualcosa che non torna. Resta il fatto che di tutto questo, a voi da 0 a 100, quanto importa? Ecco, date un numero, sottraetelo completamente, aggiungete meno 100 ed è quello che importa a me. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Dark Side, questi erano i Bring Me the Horizon in Rock and Talk.
1: Su Virgin Radio, Antonello Pieroso.
2: Ho detto che ovviamente grande rispetto per la storia d'amore di Hillary, però ecco, queste ricostruzioni minuziose, appunto, se la storia fra Totti e Noemi Bocchi è iniziata a settembre del 2021, ha un peso perché Francesco Totti in quel momento ufficialmente era ancora con Hillary e quindi lui avrebbe in realtà postdatato all'inizio del 2020 perché c'è di mezzo la causa del divorzio, eccetera. Ma sono affari loro. Sono più preoccupato degli affari di tutti. Quando ormai vedo mio figlio Romeo, 10 anni, che anzi a Romeo e a tutti i bambini che oggi tornano sui banchi di scuola in bocca al lupo, Romeo va in quinta elementare, ho beccato mio figlio che, prendendo il telefonino della mamma, non il mio, della mamma, si rivolge al telefonino per chiedere conferme, informazioni, no? Dice, ma è un comportamento che usano anche gli adulti, è ovvio che i bambini ci guardano, per cui quando lui ha un quesito non chiede a mamma o papà, ma chiede al telefono. Non sempre, l'ho beccato e mi si sono rizzati i pochi capelli che ho in testa. Perché? Scusate, sarà una mia fissa, ma io sono preoccupato molto da quello che sta succedendo intorno all'intelligenza artificiale. Perché anche quando Dario Amodei, come si intuisce dal cognome, ha origini italiane, è nato a San Francisco, ma il padre era italiano, Riccardo Amodei, un artigiano toscano di Massa Marittima, Maremma, poi trasferitosi in California, lui che ha lavorato come Dario Amodei, vicepresidente della ricerca di OpenAI, poi ha fondato insieme alla sorella Daniela Anthropic, che ha sviluppato, no, tutti i programmi di intelligenza artificiale, tra cui Claude, no, che avrete sentito se siete degli smanettatori, no, fra le tante ipotesi, no, ChatGPT, poi tutti quelli che sono arrivati dopo, tra cui Claude, che è molto usato. Dario Amodei che cosa ha detto sui rischi dell'intelligenza? L'ha detto lui, sui rischi dell'intelligenza artificiale le aziende tecnologiche vi hanno mentito per troppo tempo, è da troppo tempo che stanno nascondendo la verità. E qual è la verità? La verità è che, dice Amodei, e su questo incassa, attenzione, immediata convergenza, solidarietà da parte di dei concorrenti, che sarebbero i suoi concorrenti, no? Sam Altman di OpenAI e addirittura di Elon Musk, che dice sì, Amodei ha ragione, dobbiamo rallentare, dice Amodei, senza misure di sicurezza l'intelligenza artificiale potrebbe controllare tutta la rete di internet in 6 mesi. Già la settimana scorsa vi avevo detto di uno sviluppatore, quel famoso Coxon, che aveva detto guardate che di qui a 10 anni, forse anche meno, in teoria, se l'intelligenza artificiale si autosviluppa come sta cominciando a fare, potrebbe portare in prospettiva, in una prospettiva apocalittica, altro che Terminator con Skynet, all'estinzione del genere umano. Ma detto così, io davanti a queste frasi dico o loro sono tutti ubriachi perché straparlano, oppure siamo noi che dicono vabbè, ma tanto, ma questi sono quelli che che stanno maneggiando l'intelligenza artificiale e ci dicono attenzione, se non mettiamo un blocco è un problema più che serio, ma per l'umanità, non è una questioncella. Ovviamente su tutto questo, dopo che Amodei ha detto abbiamo bloccato degli sviluppi di Claude che erano in questo momento usati ad esempio dall'Iran, che l'ha usata per raccogliere e analizzare informazioni destinate a individuare e seguire le navi della Marina americana in Medio Oriente. In un altro caso, lo dice lui, lo dice a Dario Amodei, abbiamo bloccato dei tentativi di usare Claude per lo sviluppo di armi batteriologiche di massa. È tutto fuori controllo, ed è tutto fuori controllo perché intanto tutto questo è nato nelle stesse aziende private che appunto hanno cavalcato in nome dei profitti. E infatti, guardate un po', arriva quel genio di Donald Trump, che dal suo buon ritiro in Irlanda, dove sta a giocare a golf, con tutto quello che succede nel mondo, con tutte le crisi innescate pure da lui, sta a giocare a golf come se niente fosse. Lui dice: ma sì, va bene, possiamo anche introdurre delle misure di salvaguardia, ma credo che ci siano molte forze negative a sollevare la questione, tirando in ballo cose che non accadranno. Ah beh, se lo dice Trump, abbiamo messo l'assegno in banca, stiamo tutti tranquilli, l'ha detto Trump che non succederà. E dice: soprattutto non voglio mettere blocchi all'intelligenza artificiale per non favorire la concorrenza cinese. Ma se a lamentarsi sono gli americani stessi, gli americani non hanno detto i cinesi stanno... No, noi, le aziende tecnologiche, abbiamo mentito, non abbiamo detto la verità, la deriva è pericolosissima. E Trump, tra una mazza, le palle, le buche, dice: no, va tutto benissimo, ci mancherebbe altro, siamo seduti su una polveriera e forse ancora non ce ne siamo neanche resi conto. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: E verso la metà degli anni 80 gli Smiths se ne uscirono con questa bella Panic, le avete ascoltata su Virgin Radio.
1: E noi siamo in Rock and Talk qui su Virgin Radio con Antonello Piroso.
2: Allora, da una parte c'è l'intelligenza artificiale, dall'altra c'è l'intelligenza umana, diciamo così. E allora sono rimasto molto colpito dall'evidente gaffa, diciamo l'inciampo, in cui è finito il presidente di Coldiretti Ettore Prandini in un servizio peraltro di Report che deve tornare in onda, sullo stop dell'Unione Europea all'importazione di carne dal Brasile, no? Carne dal Brasile perché carne che poi viene utilizzata per fare la bresaola, bresaola di quali carni? Di un animale chiamato zebù. Allora, lo zebù, se voi andate, come ho fatto io per verificare, sulla Treccani, Treccani, zebù, nome comune delle razze domestiche di bovini diffuse in Africa, in Asia, in America del Sud, a seconda delle zone, no? Quindi è una sorta di bovino domestico comune nei paesi tropicali, no? Ne esistono 75 razze diverse, insomma basta informarsi. Quando a lui dicono ma perché voi vi imponete all'importazione della carne di zebù per fare la bresaola eccetera, sentite Prandini come risponde.
3: Che carne è? Che animale è?
4: È un animale che fortunatamente nel nostro paese non c'è. È un animale che è simile a una zebra, tanto per
3: addirittura.
4: Essere. Sì, sì, sì. Non è. Quindi è simile.
3: Simile a una zebra?
4: Sì, ma sembra un incrocio fra una zebra e un bovino, non è.
3: O anche un cammello, perché ho visto che c'ha.
4: Vabbè, bella... poi rifacciamo, diciamo che è più simile a un bovino, però non è un bovino, tanto per essere.
3: Ah, non è un bovino.
4: Non è un bovino.
3: Non è un bovino.
4: Ma
3: che cos'è?
4: È un animale simile, cioè non è proprio, non è nella famiglia dei bovini.
2: E qui è tutta una bella gara, perché pure l'intervistatore dice: ma in realtà gli zebù hanno questa gobba vistosissima dietro la testa. Dice il cammello, no, se ha una gobba semmai il dromedario, ma va bene, ma non stiamo a sottilizzare. Ma Prandini insiste ripetutamente, non è un bovino, oh, sembra una zebra. Mo, una zebra, scusate, i tifosi della Juventus ce lo insegnano, è un animale, no, il cui manto è a strisce bianco e nero, manco questo. Se poi andate a vedere le foto, vedete questo animale che è simile in tutto e per tutto a un manzo, una mucca, non so come dirlo, con questa gobba dietro il collo. Ma che il presidente della Coldiretti non lo sappia o faccia finta di non saperlo, quello cavalchi per questioni di bottega sue, ecco, allora davanti a questi svarioni uno dice meglio l'intelligenza artificiale, no? Piuttosto che la sprovvedutezza umana, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Rock and Roll Train, voi siete in Rock and Talk e questi erano gli AC/DC.
1: Antonello.
2: Allora, onore al merito a Zverev che dopo aver battuto e avendo vinto quindi lo slam americano USA Open contro Shelton, a casa sua essendo Shelton americano, ha vinto, però ha detto in questo momento sono numero uno solo perché Sinner e Alcaraz stanno attraversando, diciamo così, un periodo di appannamento. Se loro due fossero in campo e fossero come hanno dimostrato di poter essere al meglio della forma, tanti saluti. Quindi bravo Zverev, che comunque ha giocato un bellissimo incontro. Di Kimi Antonelli non so cos'altro si possa dire, ha vinto il suo ottavo Gran Premio, guida la classifica dei piloti di Formula 1 con 292 punti. Pensate che il compagno di scuderia Russell sta a 81 punti di distacco, un divario mai registrato tra il primo e il secondo, no? In queste classifiche, e addirittura sta a 99 punti dal terzo, che è il nostro Hamilton, la Ferrari. Kimi Antonelli, di cui vi segnalo, se avete tempo e voglia, di andare a cercare su una delle tante piattaforme in streaming un bellissimo documentario in cui si racconta come lui è arrivato alla Mercedes e la scommessa che la Mercedes ha fatto nel momento in cui Lewis Hamilton telefonò a Toto Wolff, il direttore sportivo della Mercedes, dice: ci prendiamo un caffè. E Toto Wolff racconta in questo documentario: sono andato a prendere il caffè e Lewis mi ha detto: papale, ti volevo dire che ho appena firmato con la Ferrari. Quindi si trattava di sostituire Hamilton, c'era tutta una girandola di nomi, Sainz eccetera in quel momento disponibili. Anzi, il documentario dice il telefonino esplose di Toto Wolff perché tutti i piloti a spasso, comunque i piloti, volevano venire in Mercedes e lui disse: ma noi ce l'abbiamo in casa un ragazzino su cui puntare, e ha puntato e ha fatto bene su Kimi Antonelli. Purtroppo invece, dopo un incoraggiante inizio di stagione a Cagliari condito da due gol nelle prime quattro partite di campionato, ecco che, diciamo così, il curriculum di Daniel Maldini viene macchiato da questo incidente stradale a Milano in cui l'attaccante di 24 anni è risultato positivo all'alcol test e anche al test antidroga. Adesso vedremo come si sviluppa, comunque l'importante è che dal punto di vista fisico non ci siano stati danni complicati, però sicuramente, diciamo così, è una notizia che non fa curriculum. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Night Shift Superstar, i Muse su Virgin Radio.
1: E noi siamo arrivati ai saluti con il nostro Antonello Piroso per questa prima puntata della settimana in Rock and Talk.
2: Oh, la Lazio è in testa alla classifica di Serie A con 10 punti, ma visto che Roma e Inter, che la seguono con 9, devono ancora giocare, mi sa che il primato durerà fino a stasera. Intanto voi passate una bellissima giornata, un buon inizio di settimana. Siete la Resistenza, a domani. Ciao,
1: ciao, ciao Antonello.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
17: Qualcuno ha detto Just Eat.
18: Così questa è la nuova Volvo X60.
19: Che ne dici? 100% elettrica.
18: Bellissima, ma giusto un limite.
19: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
18: È vero, ma il prezzo?
19: Come la tua ibrida.
18: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
19: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
18: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
20: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
21: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
22: Che operatore hai per la luce?
23: Ottima.
22: E per il gas?
23: Ottima.
22: Internet?
23: Ottima.
22: Mobile?
23: Indovina?
22: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
24: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Virgin Classics 1980.

0: bella canzoncina. Allora, i dati di vendita dei CD sono positivi. Il CompaDisc, questo supporto musicale, è tornato a essere di interesse degli appassionati di musica, tant'è che è aumentato la percentuale rispetto al passato abbastanza recente, che lo dava per quasi morto, stramorto.
1: Non stiamo parlando, mi rivolgo ai giovani, di archeologia, perché soprattutto i giovani che sanno parlare di CD, è una cosa che ancora interessa, ragazzi.
0: E allora i CD nuovi hanno un costo che insomma è adeguato al costo della vita attuale, mentre se pescate nel passato, per esempio comprare un bel cofanetto che raccoglie il meglio dei gruppi femminili dei primi anni 60 in America, perché c'è un vero e proprio filone, è stato un vero e proprio filone, tant'è che hanno caratterizzato quel periodo storico i gruppi femminili come Supremes, le Ronettes, le Shirelles, Crystals, Shangri-La, Marvelettes, e un cofanetto di questo filone può costare davvero poco, può valere la pena. E loro, la canzone che abbiamo ascoltato poco fa dei Ramones, arriva dal repertorio proprio delle Ronettes, 1964, qua pensate quanto l'ho presa larga per disannunciare questa canzone, che è sempre un piacere ascoltare sia nella versione originale delle Ronettes che naturalmente dei nostri amatissimi Ramones. Questo è il passato, ma adesso parliamo di futuro.
1: Sì, futuro, ma c'è anche un po' di passato, perché prima parlavamo degli anni 90 segnati irrimediabilmente, insomma, dalla musica degli Oasis, no? Gli Oasis sono, soprattutto per la generazione X, gli anni 90, una reunion di cui si è parlato moltissimo. C'è stata una prima tranche con date ovviamente sold out in tutto il mondo, ed ora attenzione. L'annuncio quest'oggi alle 17 per le tanto attese date che li riporteranno anche in Italia, e non solo, perché tra le mete più chiacchierate risultano Glasgow, ma anche Nebworth, Amsterdam, Barcellona, Boston, insomma. Cosa è successo in realtà? Per quale motivo abbiamo la certezza che oggi succederà tutto questo? Perché la scorsa settimana il cielo di Manchester sopra l'Etihad Stadium è stato acceso da un esercito di droni che hanno composto prima il logo della band, per poi svelare una data, 14 settembre, ore 16, 17 ore italiana, quindi attendiamo l'annuncio.

0: Artista trentenne del Maine, Tucker Peaslee, ma lo conosciamo come Role Model. Questa era la sua ultima gioia. Arriviamo proprio alla fine.
1: Hai detto ultima?
0: Sì, siamo arrivati alla fine del primo appuntamento della settimana di Rock and Talk su Virgin Radio. Abbiamo tentato di rendere il lunedì una giornata migliore. Speriamo di essermi riusciti.
1: Ma certo che sì. E grazie alla collaborazione di Nico Carminati, Riccardo Bucero, Antonello Piroso.
0: Gian Antonello, scusami.
1: Ah, cavolo, hai ragione. Va bene, non disperate, fra 21 ore saremo qui davanti a questi microfoni.
0: Bene, a domani.
1: Ciao.
2: Siete delle bruttissime persone.
0: Lo sappiamo, grazie.
3: On Virgin Radio. Rock and Talk.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
6: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 9.
9: It's 9 a.m.
8: TGCOM 24. Breaking news.
10: Buongiorno da Esteroletto. Elezioni in Svezia. L'esito è ancora incerto. Con il 94% dei voti scrutinati, l'opposizione di sinistra si trova in lieve vantaggio sulla coalizione di destra del premier Kristersson. Il risultato definitivo non prima di mercoledì, quando sarà completato anche lo spoglio dei residenti esteri. Paura per una delegazione europea in viaggio da Kiev a Varsavia a bordo di un treno sfiorato da un drone russo al confine con la Polonia. I barbari sono alle vostre porte, avverte l'Ucraina, mentre la Casa Bianca chiede a Zelensky di non colpire le raffinerie di Mosca. Donald Trump contro Big Tech, nessuno stop dell'intelligenza artificiale. In queste ore si moltiplicano le richieste di rallentare il progresso dell'AI anche da parte dei colossi del settore, che valutano una regolamentazione per il bene dell'umanità. Forze negative chiedono un rallentamento, ma non succederà, avverte il presidente. Il nuovo anno scolastico oggi è ripreso in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. La prima campanella d'ingresso è già suonata la scorsa settimana in Trentino Alto Adige, Veneto, Valle d'Aosta, l'ultima in Puglia il 17 settembre. La camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio riapre alle 10, ieri bagno di folla per rendere omaggio alla storica leader del Partito dei Radicali, chiuderà alle 19. Domani funerali in forma laica nella protoomoteca, dove giace il feretro su cui è stata deposta una bandiera dell'Unione Europea. Calcio, la Juventus va sotto, risorge e poi crolla con il Sassuolo al Mapei Stadium. I bianconeri in svantaggio per due volte recuperano con una doppietta dopo il 90esimo, ma poi in extremis subiscono la terza rete di Azic. Vincono in casa il Napoli sul Bologna e il Lecce sul Monza. Oggi chiudono il turno di Serie A Como, Parma, Torino, Roma e Inter Udinese. Kimi Antonelli trionfa anche al Gran Premio di Spagna di Formula 1. Deludono le Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton ritirato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
16: Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 4 Torino-Milano code a tratti per traffico intenso tra l'allacciamento Nodo di Pero e Pero diramazione Molino Dorino in direzione di Milano. Sempre sulla 4 rallentamenti con code tra Volpiano Sud e l'area di servizio settimo torinese per un incidente. Sulla A9 Lainate Como Chiasso code tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Sulla 1 Roma-Napoli code per un veicolo fermo tra Ponte Corvo e Ceprano in direzione di Roma, mentre sulla 14 Bologna-Ancona viene segnalata una perdita di carico tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Infine sulla strada statale 16 Adriatica rallentamenti per lavori prima dell'incrocio San Giorgio verso l'incrocio Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
7: Morning Glory, it's a time to rise and shine. Buongiorno, buon lunedì 14 settembre. Nuova settimana insieme, casa nostra qui su Virgin Radio. Ci sono io che sono Alteria, c'è Super Toki in regia, belli frizzanti. Ma cioè, possibile che di lunedì mattina alle 9 del mattino, 10 minuti fa, Toki, 10 minuti fa, il mio computer mi chiede per sicurezza di cambiare la password. Io 10 minuti fa ho cambiato la password e ora non mi ricordo più la nuova password e non riesco ad entrare nel mio account. Si può essere così rincoglioniti alle 9 del lunedì mattina? Sì, se anche voi fate parte di questo bel gruppo di gente che deve carburare, ecco, vi stiamo aspettando con il vostro sberebem rimbambito del lunedì mattina. Lanciamo subito le coordinate. Oggi vi serviranno perché abbiamo tante cose da raccontarci. 342 41 41 41 41. Vogliamo salutare tutti i ragazzi, le ragazze, i bimbi, bimbe che oggi iniziano la scuola, perché ci siamo quasi. Penso, non tutte, ma all'incirca tutte le regioni d'Italia iniziano con la scuola.
16: Buongiorno, ecco. Alteria, sberebem, ma un mega sberebem, perché finalmente sono cominciate le scuole. Eccoci. Per tutti. Con oggi ce li ho tutti a scuola. Adesso scusa, ti devo lasciare, devo andare a ubriacarmi di felicità.
7: Vai, vai, amici, io sono pronta, voi siete pronti, oggi si comincia così.

0: Lenny Kravitz, uno dei nostri rock ambassador. È lunedì mattina, buongiorno, buongiorno. Arrivano tanti saluti, ma sai che bello tornare in diretta dopo un weekend con la nostra famiglia di Morning Glory e sentire le vostre belle vocine, vai.
1: Ma che spere bemere, incoglionito, ecco. Sono bella attiva, bella felice, sono iniziate le scuole per tutti, sono tutti fuori, evviva! Ciao Alteria, buona giornata da Stefi.
2: Buongiorno Alteria, bene ben da Napoli. Anche noi docenti cominciamo con gli alunni.
0: Vi tocca, però dai, ditemi, tante fatiche ma anche tante gioie, no? Poi penso creare dei legami, dei rapporti con questi piccoli esseri umani che crescono. Invece, guarda, mi collego a una notizia particolare, ma che c'entra con la scuola? Tu ti ricordi, Tocchi, quando ci si preparava per il primo giorno di scuola, no? Con cura, con attenzione, magari si sceglieva almeno... Io ho questo ricordo, la maglietta giusta, lo zaino come lo volevo io e via dicendo. Leggevo che torna di grandissima moda proprio in questo periodo vestirsi come i fratelli Gallagher, gli Oasis, quindi grande salto all'indietro negli anni 90. Io ho una domanda per voi, provate a rispondere al 342-41-411. Vi è mai capitato nella vostra vita, specie soprattutto quando eravate giovani, di voler imitare, scimmiottare, replicare il look di un artista, di un musicista? Diteci in che anno, diteci che cosa avete replicato di quell'artista, chiaramente diteci anche quale artista. Dai, vi stiamo aspettando belli pettinati. Arriva Tom Petty.

0: Young Again, Shine Down, buongiorno amici, siamo partiti questa mattina cercando di ricordare quel periodo della nostra vita quando abbiamo in qualche modo voluto ricreare il look dell'artista o del musicista che tanto ci piaceva. Siamo entrati in questo discorso perché è tendenza degli ultimi mesi vestirsi come i fratelli Gallagher, forse vestirsi più come Liam Gallagher, che è un po' più iconic, come direbbe lui, dal punto di vista dello stile. Io ricordo che ero l'alternativona del liceo, ero l'unica all'epoca che in mezzo a un po' di, come si diceva, truzzi negli anni all'inizio 2000, un po' i tamarrini. Io invece volevo il pantalone a zampa, volevo la borsetta, quella che si comprava alla fiera di Senigallia, che è una fiera storica della città dove mi trovo io, Milano, con tutto l'abbigliamento vintage dell'usato. Sentiamo cosa dite voi.
1: Ciao, c'era un periodo che ero in fissa con i Killers e Brandon Flowers, ovviamente. E quindi decisi di vestirmi praticamente identico a lui, compreso di fiocco nero stile texano. Grandissimo Brandon Flowers.
2: Robert Smith nel 1988.
3: Un ricordo lucidissimo da piccolo, telecomando in mano che fungeva da microfono, pantaloncini corti, maglietta un po' sbragata, cappellino all'indietro e Fred Durst tutta la vita.
4: Teria, buongiorno. Manuela da Riccione. Era il 1983 e io ero come Janis Joplin. Buona giornata.
0: Beh, tanta roba, tanta. Voi dovevate vedere Toki quando si vestiva da Nikki Sixx, è vero o no? Quando eri ragazzino, proprio col pantalone tutto attillato, leopardato, glam rock. Va bene, è il momento di ascoltare Eric Clapton. Buongiorno, Cocaine.

0: Cocaine nel 1977. Vi ho chiesto, vi è mai capitato di vestirvi come un musicista, un artista? Dai, soprattutto quando si è più ragazzini c'è un po' questa voglia di emulare, di vestirsi come chi amiamo, chi stimiamo, non solo artisti musicali. Senti un po'.
1: Buongiorno Alteria. Allora, ne ho avute tante, ma sicuramente quella più clamorosa è stata quella degli anni 90, quando mi vestivo come Brandon Lee nel film Il Corvo. Andrea da Roma.
0: Che fico, che fico. Restiamo insieme, amici appena partiti. Casa nostra si chiama Morning Glory.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900€. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500€ di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400€ oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1.550.
16: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No perdi tempo.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
19: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
20: Però dai, brava anche lo speaker.
21: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
22: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

When We Were Us, Bon Jovi, anche loro all'interno di Morning Glory. Io ci metto la mano sul fuoco che, parlando di look, di ispirazione, abbigliamento, ma anche cappello cotonato, dai, alla Bon Jovi. Nei primi anni, secondo me, qualcuno tra gli ascoltatori di Virgin Radio da ragazzino ha voluto somigliare a John Bon Jovi. John Bon Jovi che con i suoi Bon Jovi ha annunciato che da qui a 5 mesi probabilmente ripartiranno con un nuovo tour che andrà avanti nel 2027. Quindi questo ci fa capire che le corde vocali di John Bon Jovi, dopo la prima prova delle prime date, reggono, stanno bene, e quindi Bon Jovi sono pronti per fare un tour più lungo. Chissà se avranno tempo, modo, spazio e voglia di passare anche dalle nostre parti qui in Italia. Va bene amici, 9:32, buon lunedì a voi, e per caricare nel modo giusto, secondo me questo brano ci sta. Siamo nel 1997. Loro sono i Blur con Song 2. Fatemi sentire la voce forte, forte, forte.

Keith Richards ha detto una frase bellissima, ha detto: so che Charlie Watts ci sta ascoltando ed è felice. E ovviamente Charlie Watts, batterista storico, membro fondatore degli Stones, è sempre nel cuore e nello spirito della band. Si continua, siete su Virgin Radio, Morning Glory, How He Dance. Questo è il suono dei Red Hot Chili Peppers.

0: Peppers. Restiamo insieme e torniamo anche con il nuovo singolo dei Kings of Leon.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari. Però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
15: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
20: Kia. Movement that inspires.
21: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
22: Che operatore hai per la luce?
23: Ottima!
22: E per il gas?
23: Ottima!
22: Internet?
23: Ottima!
22: Mobile?
23: Indovina?
24: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
23: Davvero!
25: Renault.
0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
23: Virgin Classics 1969.

Beatles 1969, appuntamento Virgin Classic. Parliamo un po' di musica country. Sapete che c'è una celebre definizione della musica country che dice three chords and the truth, tre accordi e la verità. Così viene definito il country. Tra l'altro, beh, se pensiamo a Nashville in Tennessee, che è un po' la culla del country, leggevo proprio questa mattina che l'aeroporto di Nashville verrà dedicato e rinominato Dolly Parton, in onore della grandiosa Dolly Parton, regina del country, che ci ha lasciato il 25 agosto. Chi ancora una volta vuole sguazzare, navigare, nuotare nel country sono i Kings of Leon, che arrivano col loro decimo album dal titolo Oh My Beloved, 6 di novembre, data d'uscita. Ma quanti dischi escono nei prossimi mesi? Tantissimissimissimi. E voi adesso siete chiamati in causa perché mi diventate critici musicali. A me personalmente piace molto, è una chicca questo brano. Ditemi cosa ne pensate del nuovo singolo The Kings of Leon, qui su Virgin Radio, si intitola My Whole World.

0: My Hero, Foo Fighters a chiudere la prima ora di Morning Glory. Restiamo insieme e torniamo con belle storie di rock and roll.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 10.
5: It's 10 a.m.
0: Sono le 10, ripartiamo fino alle 11 insieme con me che sono Alteria Super Talk in regia. Oh, dobbiamo parlare di sicuro degli Oasis, anche perché oggi alle 4 del pomeriggio arriverà il grande annuncio. Poi vi dico che tra poco potrebbe spuntare un free ticket, due biglietti per un bel concerto, quindi state molto molto attenti. Parleremo anche di Richie Blackmore ubriaco dopo la reunion con i Deep Purple. Tutto questo e molto di più, casa nostra si chiama Morning Glory.

Davide The Aerosmith ad aprire la seconda ora di Morning Glory. Alle 17 scopriremo il tour e le prossime date dei fratelli Gallagher Oasis. Non si parla d'altro in questi giorni. Loro, il documentario presentato alla Mostra del Cinema Venezia, loro due fighissimi, adesso le date, proprio un momento boom boom boom per quanto riguarda i fratelli Gallagher. Si parla, pensando alla loro città, pensando a Manchester, di una manciata di date in quella città, tipo 12 date. Chissà che tipo di formula useranno per il prossimo tour, perché a Tokyo va sempre più di moda il formato residency, cioè scelgo una città e mi ci piazzo un po' di giorni, che ne so, ipotizzo, cose a caso, 5 date a Firenze, poi mi sposto, ne faccio 6 a Bologna e via dicendo. Anche i Radiohead hanno annunciato delle date in Australia e in Giappone, e anche in questo caso loro faranno tot date per città. Sono curiosa di sapere il vostro gusto a proposito di questa cosa qui, perché da un lato è molto carino l'idea di seguire un artista in diverse città, in diversi luoghi, anche perché dai, forse per osmosi un po' il concerto ne risente della location della città dove si trova, no? Dico una stupidata, secondo me sì, fa parte un po'. Probabilmente da un punto di vista organizzativo per la band potrebbe diventare più facile piazzarsi in un posto, soprattutto quei grandi palchi, quelle grandi scenografie, e non spostarsi per un po' di date. Dai, diteci cosa ne pensate, 342-4141-411, tante date in città diverse o tante date ferme nello stesso posto, dove cosa preferite? Adesso Personal Jesus, The Pesh Mode.

Happy Green Day. Quante volte abbiamo parlato di documentari musicali? Quante volte vi ho chiesto qual è il vostro documentario musicale preferito? Tante volte, ma ci siamo anche scambiati dei bei titoli. Ogni tanto siamo anche andati fuori pista, nel senso non necessariamente parlando del mondo del rock. Io ricordo molto bene l'anno scorso di aver raccontato all'interno di Morning Glory di aver visto il documentario su Celine Dion, quindi siamo proprio nel pop, più pop che si può, ma il documentario mi aveva colpito tantissimo, a parte che Celine Dion ha una voce devastante, incredibile. Ci sono anche delle sue versioni, tipo, se non sbaglio, di You Shook Me All Night Long degli AC/DC, fatta molto molto bene grazie alla cioppa. Sei Celine Dion, dico. Lei ha avuto un male molto particolare, una patologia rarissima che l'ha costretta bloccata in casa per parecchio tempo fuori dal palco, e proprio nelle ultime ore ho visto sui social stanno circolando questi video e queste immagini di lei che è tornata dopo anni sul palco a Parigi davanti a 30.000 spettatori e con una grande emozione, una grande commozione, dicendo: il percorso è stato molto molto difficile, però sono di nuovo qua. E a proposito di residency, ne parlavamo prima, cioè scegliere una città e non muoversi per tanti concerti, lei per esempio lì farà 16 concerti a Parigi, nella stessa città. La domanda che io ho fatto a voi è questa: cioè, se come soluzione, torniamo al rock, vi piace, cioè vi piace di più l'idea di viaggiare e seguire l'artista a Milano, a Roma, Bologna, Napoli, Cagliari, o ok, 7 date nella stessa città, tutte concentrate? Vediamo un po' cosa ne pensate. Tra poco vi leggiamo e vi buttiamo nell'etere. Adesso è il momento di fare un salto dentro Sandinista, album strepitoso dei Clash, 1980. Questa è The Magnificent Seven.

0: I Clash nel 1980, cosa dici Toki? Lanciamo il free ticket, inizio di settimana di quelli giusti, cioè con due biglietti per andare a vedere un bel concerto firmato Virgin Radio. Vi portiamo all'Alcatraz, città di Milano, 8 ottobre, concerto dei Baby Shambles. Come fare per avere due biglietti? Dovete muovervi, fare questo numero qui, 800 32 43 30, ve lo ripeto, 800 32 43 30. Vi stiamo aspettando.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò
5: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
9: Temptation Island vi aspetta.
10: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
9: Con imperdibili novità.
11: C'è qualcun altro nella tua vita?
9: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
12: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
9: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
13: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next.

0: aprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 22, anche loro all'interno di questo lunedì mattina Morning Glory, nuova settimana insieme per iniziare col piede giusto. Free ticket, dai, free ticket e biglietti per voi per bei concerti. Oggi Baby Shambles, 8 ottobre all'Alcatraz di Milano, il più veloce. Buongiorno Roberto.
1: Buongiorno a te Alteria.
0: Ciao Roby. Come stai?
1: Sono contentissimo, sto da Dio.
0: Dai.
1: Anche perché ieri è stato il mio compleanno e quindi è un regalo bellissimo che mi fate.
0: Hai visto?
1: Sono gasatissimo.
0: Perfetto, dall'accento, insomma, da che parte ci ascolti?
1: Che c'è un po'... dalla Romagna. Da Sant'Alberto, che è un paesino in provincia di Ravenna.
0: Ma che meraviglia, come si sta questa mattina da quelle parti? Dimmi.
1: Si sta da Dio, perché la calura se n'è andata e c'è un cielo bellissimo, si sta da Dio. Bellissimo.
0: Ottimo, Roby, senti un po', 8 di ottobre fai un viaggetto, vieni a Milano, sì, e ti guardi Baby Shambles di Pete Doherty, come la vedi?
1: Alla grande.
0: E allora ci vediamo lì, dai, allora ci vediamo.
1: Perfetto.
0: Lì. Ti abbraccio, Roby.
1: Grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori e a voi che siete grandi.
0: Mitico, un abbraccio, ciao. Hai sentito l'accento romagnolo, tocchi quanto ci piace la Romagna. Insieme fino alle 11 continuiamo, abbiamo ancora belle storie di rock and roll. Adesso ascoltiamo i Cure con Mint Car.

0: Preferisco la bicicletta dalla moto perché non inquina e mi mantiene in linea. E cosa più importante, non mi si spegne la sigaretta.
1: Slash Virgin Radio Style Rock.

Placebo, oggi è il 14 settembre, giro nella storia del rock e della musica, dei videoclip musicali. Oggi, 14 settembre dell'84, andava in onda la prima serata dell'MTV Video Music Awards, che comunque nell'immaginario del rock e della musica in generale, ma del rock, di momenti iconici ne ha regalati. Adesso a me simultaneamente, subitaneamente viene in mente quando nel 92 parteciparono i Nirvana, che volevano suonare a Rape Me, pezzo clamoroso. Lo staff, la crew dell'evento, insomma, spingono per fare un altro pezzo, e Kurt Cobain comunque attacca con Rape Me per poi cambiare e andare a suonare Lithium. E fu un momento abbastanza così bello tosto. Nella versione prima edizione dell'MTV Music Awards Video, quindi parliamo del mondo dei videoclip musicali, c'erano tutti: Rod Stewart, Tina Turner, ZZ Top, David Bowie. Ma a vincere, io non so se ve le ricordate, Tocchi, tu te le ricordi i Cars? Siamo nell'84 con un pezzo dal titolo You Might Think, e questo fu bravo. Adesso dovremmo anche ricordarci il videoclip musicale. Io sono nata nel 1984, quindi non ricordo, però insomma, dai, di momenti iconici ce ne sono stati parecchi in quella circostanza. Va bene, giro nel mondo della musica. Adesso torniamo al 2026 con una novità musicale che ci piace parecchio. Loro si chiamano Leap e questa è Bloodlines.

0: Bloodlines e i Leap. Noi torniamo con un Virgin Classic del 1986 e con l'ultimo pezzettino di Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Temptation Island vi aspetta.
11: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
10: Con imperdibili novità.
12: C'è qualcun altro nella tua vita?
10: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
13: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
10: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Permesso? Che bel parquet!
16: Ha visto?
15: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
16: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
15: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
16: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
15: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
21: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
22: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
23: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
24: Virgin Classics 1986.

Beh, questo è un bel regalo che ci siamo fatti. Wants to live forever, i Queen. Prima abbiamo citato i Nirvana. Sai che Brian May, chitarrista dei Queen, è tra i suoi chitarristi preferiti, oltre a nominare i soliti, tra virgolette, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Eddie Van Halen. Lui mette anche Kurt Cobain, perché Brian May dice non sarà il più virtuoso dei chitarristi, ma ha lasciato le canzoni tra le canzoni rock più potenti di sempre. Dice: il punto non è la tecnica, ma quello che metti dentro la musica e il modo in cui riesci a farlo arrivare alle persone. Lui pensa che Kurt Cobain anche chitarristicamente è riuscito in questo obiettivo. The Rush, arrivano gli Editors.

0: Rush, così si intitola il brano degli Editors. Adesso Long Playing Stories, arriva la voce e i racconti di Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
0: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi voglio parlarvi di David Bowie e di uno dei suoi brani rock più elettrici e personali. Un ritornello in cui ha messo tutta la sua idea di musica come forma d'arte ribelle. Una chitarra elettrica che ha suonato lui stesso. Esce nel 1974 e si intitola Rebel Rebel. Il Victoria Dalmar Museum di Londra, che ha curato la più grande mostra mai fatta su David Bowie, che oggi porta in tour il suo archivio di oggetti, memorabilia e progetti incompiuti, ha descritto la sua carriera con queste parole: un artista in evoluzione costante, una mente requieta che ha dato forma alla sua immaginazione. Quando entra in studio all'inizio del 1974 per registrare il suo 8° album, David Bowie si trasforma completamente. La storia di Ziggy Stardust è finita, la sua band The Spiders from Mars non c'è più. Il sogno di libertà del glam rock è diventato un incubo distopico. Il nuovo personaggio si chiama Hollywood Jack, il capo di una gang che si muove tra le strade e i palazzi abbandonati di una metropoli del futuro in declino che si chiama Hunger City. Tutto questo è Diamond Dogs, che esce il 24 maggio 1974 e arriva al numero 1 in classifica in Inghilterra e al numero 5 in America. David Bowie è rimasto affascinato dal romanzo 1984 di George Orwell e pensa di farne un'opera teatrale. Poi entra in studio con il produttore Tony Visconti e scrive quello che secondo lui è il rock dell'apocalisse, riempiendo le canzoni di riferimenti a Orwell e ad un altro dei suoi scrittori preferiti, cioè William Burroughs, che ha parlato di decadenza urbana nel romanzo Wild Boys del 1971. Ma chi sono i Diamond Dogs? Ragazzi di strada, magri e arrabbiati, con i capelli colorati e i vestiti strani, ha spiegato Bowie. Erano tutti dei Johnny Rotten e dei Sid Vicious. Diamond Dogs anticipa e ispira il punk londinese. David Bowie prende la chitarra elettrica, scrive un riff travolgente e crea un inno per tutti i ribelli cantando We like dancing and we look divine. Ci piace ballare e abbiamo un aspetto divino. Questo è David Bowie con Rebel, Rebel.

0: David Bowie, appuntamento Long Plan Stories, grazie a Paola Mogeri. Ma sapete che oggi queste due ore letteralmente mi sono scappate dalle mani, cioè non me ne sono accorta, sono volate. Prima puntata di questa nuova settimana insieme, fatemi ringraziare come sempre il mio partner in crime, Super Toki in regia, ringrazio Michele Primi, ma soprattutto voi perché ci siete sempre. L'appuntamento domani mattina dalle 9 alle 11, un bacio, un abbraccio, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita.
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
9: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
10: It's 11 a.m.
2: Personal Giulia, in collaborazione con
11: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Personal Giulia.
1: Giulia.
2: Con Giulia Salvi.
12: Buon lunedì amici miei, Personal Giulia parte in questo istante puntualissimi anche oggi su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Allora accendete la radio, ma guardateci anche se vi va al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, da portare sempre con voi grazie all'app di Mediaset Infinity. Grazie già in anticipo ad Arren Bassi in regia, c'è anche Riccardo Bucero per la parte autorale e voi che scrivete al 342 4141 411. Sarà una settimana generosa questa, in tutte le dirette di Virgin Radio avrete la possibilità di portarvi a casa i biglietti per una delle due date italiane dei Baby Shambles di Pete Doherty. E poi vi ricordo che oggi è la giornata del grande annuncio del tour 2027 degli Oasis, che seguiremo da vicino passo passo. One Way Ticket, si parte con i Darkness.

One Way Ticket, la rossa nei darkness 2005. Abbiamo cominciato così la nuova settimana di Personal Giulia. Vi ricordo che c'è anche il nostro sito virginradio.it da consultare sempre, e soprattutto tutti i nostri social che oggi seguiranno proprio da vicinissimo l'annuncio degli Oasis. C'è stata anche la conferma delle date romane, non riguardo appunto alla data in sé per sé, ma alla presenza, all'arrivo dei fratelli Gallagher. Ne parliamo con calma, una cosa alla volta. Ci sono gli U2, Street of Dreams. Dreams.

Orange Crush 1988 a Personal Giulia. Parleremo degli Oasis, sì, tranquilli, però hanno già iniziato a circolare online tantissime proteste, perché i veri fan dei fratelli Gallagher hanno già messo le mani avanti. Memory del tour di reunion del 2025, della scarsità di biglietti. Allora, premessa, non è che i biglietti scarseggiano, è che c'è tanta richiesta rispetto agli spettacoli disponibili. Per quelli del 2027 ancora non si sa nulla, lo sapremo oggi presumibilmente. Le date che girano online non sono ufficiali, amici miei, vi garantisco che molte di queste sono fake e sono inesatte. Tornando all'appello dei fan, e la frase è: lasciate i biglietti per gli Oasis ai veri fan. Poi ci sono appelli più aggressivi, alcuni un po' più pacati, ma è il concetto di vero fan che mi sorprende, nel senso che se uno ragiona, dal mio punto di vista dico sì, concettualmente è giusto, visto che è un evento talmente grande e così richiesto, sarebbe bello che ci andassero soltanto grandi fan della band inglese. Ma se ci andasse un grande fan papà col proprio figlio, o se ci andassero delle persone che sono appena approcciate alla carriera dei fratelli Gallagher, cioè che cosa definisce il vero fan di un artista, di una band, eccetera eccetera. 342 41 41 411. Il concetto dei fan è un po' quello di non mandare a questi eventi a influencer, content creator, gente che va lì per farsi le foto da postare online e a cui della band frega fondamentalmente nulla, come ha fatto Wimbledon, che per la prossima edizione ha vietato l'ingresso a influencer, o comunque ha tolto tutti gli accrediti ai content creator, solo per i fan del vero tennis. E allora, cari miei fan della vera musica, cosa definisce il vero fan di un artista? 342 4141 411. Greta Van Fleet, Highway Tune.

0: La batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
0: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
10: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
9: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
10: Riapre la casa, riparte lo show.
9: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
19: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
20: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1€. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29€. Lidl vale davvero.
21: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

The Drugs Don't Work, i Verve di Richard Ashcroft, 1997, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Stiamo parlando del concetto di vero fan. Che cosa definisce l'essere un vero fan di un gruppo, di un artista? Lasciate i biglietti ai veri fan degli Oasis. Questo è l'appello che si trova molto spesso online. C'è chi è d'accordo, c'è anche chi non lo è, perché giustamente anche un nuovo fan di un artista ha tutto il diritto, pagandosi il proprio biglietto, di andarlo a vedere, nonostante la penuria di biglietti, ok, la scarsità di date, eccetera eccetera. È un concetto molto ampio, ma che cosa definisce quell'essere un vero fan? Sapere tutte le canzoni a memoria, anche le B-side, anche quelle che gli stessi artisti hanno dimenticato? Conoscere tutte le uscite degli album, tutti in ordine con le date di riferimento? Conoscere la storia dell'artista, il backstage, la vita privata, eccetera eccetera? Quella è quasi ossessione, diciamo. 342 41 41 411. Il concetto del vero fan secondo voi? Ci sono anche i Social Distortion, a Personal Giulia, questa è Tonight.

How You Remind Me, loro sono i Nickelback, A Personal Julia. Lasciate i biglietti ai veri fan, dicono i fan degli Oasis, in previsione del grande annuncio di quest'oggi del tour del 2027. Vi ho chiesto il vostro parere. Paolino di Belluno dice: rimango basito su tali suggerimenti perché, lo dico da curioso musicale, partecipare ad un evento che potrebbe creare nuovi fan senza limitare nuovi approcci o nuove emozioni può solo allargare il bacino d'utenza dell'artista. Anche i nuovi fan hanno il diritto di partecipare ad un concerto. Non si firma l'amico che dice: tolti gli influencer che hanno degli accrediti che non pagano. La teoria del lasciati i biglietti ai veri fan è abbastanza spocchiosa e poco coerente anche per un vero fan, perché così stai negando alle nuove leve di entrare. Non si firma nemmeno chi dice: nessuno può definirsi fan più di un altro, però diciamo che abbiamo visto video di persone al concerto degli Oasis davanti a Richard Ashcroft cercare Bittersweet Symphony dei Verve con Shazam, e allora quella gente lì può stare a casa. Lì però parlò anche lo stesso Richard Ashcroft dicendo: a me queste persone non danno fastidio, anzi sono nuovi fan, sono persone in più che si approcceranno alla nostra carriera. Che dire, amici, il discorso è infinito. Secondo me ognuno ha diritto di partecipare ad un concerto se riesce nella grande impresa, soprattutto in questo caso, di aggiudicarsi i biglietti. Worry Moon, lui è Chris Cornell.

0: Lui è Chris Cornell, Personal Giulia, su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
7: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
8: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
9: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
10: Un breve, luminoso cammino.
11: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
12: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
13: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
18: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
19: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
20: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
21: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
22: Virgin Classics 1984.

Glory Days, lui è il boss, Bruce Springsteen, nel 1984. Definire il concetto di vero fan di un artista o di una band abbiamo capito che è pressoché impossibile. Decisamente più facile essere fan di un artista o di un gruppo di nuova generazione. Anche se i Nothing But Thieves l'anno scorso, nel 2025, hanno celebrato i loro primi 10 anni di carriera. Conor Mason e soci daranno alle stampe il prossimo 25 di settembre il nuovo album Stray Dogs e poi partirà lo Stray Dogs World Tour che porterà la band inglese anche in Italia il 24 di gennaio all'Unipol Forum di Milano. Inutile dirvi che è un live marcato Virgin Radio. Poi ci saranno tantissime iniziative, avrete l'occasione di ascoltare in anteprima esclusiva questo disco e anche tante altre sorprese di cui ancora però giuro che non posso parlare. A Different Kind of Happiness è il nuovo singolo dei Nothing But Thieves.

Come Out and Play, loro sono gli Offspring, 1994, dall'album Smash a Personal. Giulia, 342-4141-411 per interagire con me. Parleremo anche di gossip e questa volta c'entra uno dei nostri rock ambassador, Machine Gun Kelly, anzi MGK. Prima ci sono i Black Keys, questa è The Night Before.

0: Night Before the Black Keys chiudono la prima ora di Personal Giulia su Virgin Radio. In arrivo anche TGCOM 24
1: on Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi disconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
7: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
11: Revolver!
10: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
12: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 12.
15: It's 12 p.m.
14: TGCOM 24. Breaking news.
16: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'ex Ilva, sciopero di 24 ore iniziato alle 9, blocchi stradali. Lavoratori dell'indotto protestano contro il rischio di 2.500 licenziamenti per la chiusura dell'area a caldo. La mobilitazione dopo l'assemblea odierna dei sindacati che chiedono soluzioni per tutti. Non ci fermeremo, assicurano. Domani l'incontro a Palazzo Chigi. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Gli arrivi nazionali e internazionali vengono deviati in altre infrastrutture siciliane come il Falcone Borsellino di Palermo. La guerra in Ucraina, Trump se la prende con Zelensky, deve smettere di colpire le raffinerie di carburante in Russia, intima il presidente americano all'omologo ucraino. Ieri l'attacco russo al confine con la Polonia, i droni hanno centrato un treno, un attacco, ha dichiarato poco fa Parigi, che punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev. La Svezia frena l'onda dell'estrema destra. Qualora la vittoria del centro-sinistra venisse confermata a scrutinio terminato, la formazione del governo però potrebbe richiedere mesi. Se la leader socialdemocratica Andersson sarà premier, resta incerta la coalizione a sostegno. Chi vince nell'intelligenza artificiale vince, lo sostiene Trump. Perciò il presidente americano non è disposto a frenare lo sviluppo dell'AI. Forze negative sollevano problemi, dice. Amodei di Anthropic avverte, in 6 mesi può crollare internet. Calcio, la quarta giornata di Serie A si chiude questa sera con Torino-Roma e Como-Parma in campo dalle 18.30. Alle 20.45 invece fischio d'inizio per Inter-Udinese. Ieri Juventus battuta 3-2 dal Sassuolo. Bene il Napoli 1-0 contro il Bologna. Il Lecce 3-2 sul Monza. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì.
19: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
17: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
21: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Glass, Love Glass, Linkin Park 2012, a Personal Giulia. Questa è la nostra seconda ora insieme, parliamo di lusso. Dopo la corsa agli acquisti del post-Covid, il cosiddetto reward shopping, cioè lo shopping che ci fa sentire bene, quello shopping che è un po' una gratificazione di cui tutti un po' abbiamo sentito il bisogno. Quando borse, scarpe, accessori erano tornati ad essere desideratissimi, il settore ha scelto di spingere verso l'alto i prezzi, quindi il lusso è diventato sempre più inaccessibile. Una strategia che subito ha funzionato, ma negli ultimi 2 anni si è visto un grandissimo calo. Il gruppo più esposto all'austerità, cioè quello che ha smesso di spendere in lusso, è quello dei cosiddetti consumatori aspirazionali, quelli che non vivono di shopping nelle boutique delle grandi maison, ma che ogni tanto si concedono un oggetto importante. È proprio questa fascia che ha iniziato ad arretrare, a spendere di meno. Tra il 22 e il 24 il mercato del lusso ha perso circa 50 milioni di consumatori, cifra stimata in quest'anno, nel 2026, intorno ai 60 milioni di consumatori in meno. Chiedo a voi, amici miei, qual è il lusso a cui non potete rinunciare? Togliamo i biglietti dei concerti, perché abbiamo capito che ormai l'esperienza della musica dal vivo è diventata un vero e proprio lusso. A parte quello, quali sono i lussi, anche piccoli, ai quali non potete dire di no? Dico anche banalmente la colazione al bar tutti i giorni. Intanto ci sono i Royal Blood e questa è 10 over 10.

Love, Love will tear us apart. Joy Division 1980, Personal Jungle su Virgin Radio. Stiamo parlando dei lussi ai quali non possiamo rinunciare, anche piccoli, anche simbolici. 342-41-41-411. Alessandro da Cesena dice: il lusso a cui non posso rinunciare è quello di andare a lavorare in macchina. Con quel che costa oggi la benzina è diventato davvero un lusso, ma preferisco rispetto a prendere i mezzi pubblici. Rocco dice: la pizza il sabato sera, ormai un rito più che un lusso. È vero, ok, però sono comunque delle spese che vanno messe in conto a fine mese, perciò ci sta che qualcuno definisca l'uscita del sabato sera un lusso. C'è anche chi dice le vacanze, dico io semplicemente lo sport, perché anche lo sport è piuttosto costoso, soprattutto se lo si fa con alta frequenza. Ecco, io quelli sono soldi che spendo volentieri, lo so che sono tanti, però secondo me i soldi messi nello sport tornano indietro in quanto a salute psicofisica. 342-4141-411. Machine Gun Kelly aperto Personal Giulia, pizzicato ieri notte con Dakota Johnson, grande attrice hollywoodiana, ex di Chris Martin dei Coldplay, ex di Role Model, ora sembra che ci sia proprio una liaison con MGK. Questa è Nine Lives.

0: upset, but we're not done yet. Nine Lives, Machine Gun Kelly e Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: Welcome on Virgin Radio.
3: Thank you.
2: Oh, we do this. Come on, here we go.
1: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
6: Però dai, bravo anche lo speaker.
7: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Temptation Island vi aspetta.
10: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
9: Con imperdibili novità.
11: C'è qualcun altro nella tua vita?
9: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
12: Di che cosa sei innamorato o eri?
13: È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
9: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
18: Perché? Perché?
19: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
18: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Perché? Perché?
19: Ecco perché.
18: Non fartela scappare.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
1: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
1: E per il gas?
5: Ottima.
1: Internet?
5: Ottima.
1: Mobile?
5: Indovina.

0: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
1: Davvero!
2: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Per Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

Coffee and TV, i Blur da 13, 1999, a Personal Julia. Seconda ora insieme per parlare di grandi ritorni, non solo quello degli Oasis, forse anche quello dei Bon Jovi, che stanno già pianificando il tour del 2027. Il Forever Tour si è concluso lo scorso 9 settembre al Wembley Stadium di Londra, ma John Bon Jovi ha rivelato che la band ha cominciato a lavorare al calendario del 2027. Queste sono state le sue parole all'Asbury Park Press. Mi sto godendo fino in fondo questo momento perché dopo stasera passeranno 5 mesi prima che torniamo in tour, quindi è stato anche molto preciso. In questo momento stiamo organizzando un tour per il prossimo anno. 5 mesi, si parla presumibilmente del mese di febbraio 2027. Questo tour ha avuto un significato particolare per John, tornato ad affrontare una lunga serie di concerti dopo l'operazione alle corde vocali del 2022 e la lunga riabilitazione. Ma il risultato da questo tour di ritorno è esattamente questo. Volevamo che lui ne annunciasse uno nuovo, nella speranza che poi l'ufficialità arrivi il prima possibile, magari questa volta i Bon Jovi passino anche dall'Italia. Kasabian, Superpowers.

0: Penso che Mozart fosse un punk rocker.
1: Patti Smith. Virgin Radio. Style Rock.

Take Me Out, loro sono i Franz Ferdinand e quando la suonano dal vivo a nessuno viene in mente che questo brano ha già la bellezza di 22 anni. Giulia Salvi con voi a Personal Giulia, prima puntata della settimana, tra poco si parla anche finalmente del grande annuncio degli Oasis, anche se oggi appunto ci sarà l'ufficialità, ma alle 5 ore italiana, quindi diciamo che ne parleranno i ragazzi a Virgin Generation di ciò che salterà fuori da quel grande annuncio. Tra poco però altri dettagli, prima ci sono loro i Green Day su Virgin Radio, questa è Father of All.

0: Su Virgin Radio erano i Green Day, era Father of All.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
0: Immaginate di svegliarvi al dolce suono delle onde con il profumo del mare caraibico che accarezza l'aria. Al Sea Club Catalonia Bavaro Beach ogni giorno è un invito a sognare. Palme che si muovono leggere, sabbia bianca, acque turchesi. Qui il tempo rallenta, i pensieri si sciolgono sotto il sole. Che preferiate giornate lente tra spiagge e piscina o momenti attivi tra sport e scoperta, ogni istante qui diventa un ricordo indimenticabile. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo della Repubblica Dominicana.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro. Can't
4: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
10: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
9: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
10: Riapre la casa, riparte lo show.
9: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
11: 99, Puma, microtasso.
12: Tutto ok?
11: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
13: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
14: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
15: Febal Casa, Febal Casa.
14: Più info su febalcasa.com.
16: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
18: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
19: Qualcuno ha detto Just Eat.
20: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
21: Dual Motor.
12: Dual Desire.
20: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
21: Morning Glory. Morning Glory.
22: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
23: Virgin Classics 1978.

to You Love, George Thorogood and the Destroyers, un classico del 78 su Virgin Radio, a Personal Giulia. Questo pomeriggio, ora italiana 17, gli Oasis sveleranno il calendario del loro tour 2027. Si spera, perché teoricamente potrebbero anche lanciare un countdown. Il fatto che ci saranno due concerti a Roma è certo e confermato, tant'è che proprio 13 ore fa la band dei fratelli Gallagher sui propri profili ufficiali ha postato la foto dello Stadio Olimpico di Roma con sopra la scritta Oasis creata dai droni e come didascalia soltanto la nostra bandiera tricolore. Ma il tabloid britannico The Sun nel fine settimana aveva ipotizzato anche che il gruppo dei fratelli si sarebbe esibito da noi in Italia allo Stadio Olimpico, ok, ma il 24 e 25 luglio. Date impossibili, ora vi spiego perché. Perciò, amici miei, finché non c'è la conferma di Liam e Noel, non prenotate nulla, non comprate voli, non prenotate alberghi, non fate niente di niente, perché nell'attesa dell'annuncio ufficiale possiamo escludere che gli Oasis suoneranno in quei due giorni, perché stamattina nella metropolitana di Parigi è comparso un cartellone che annuncia due concerti allo Stade de France proprio il 23 e 24 luglio 2027. Quindi per capire quali saranno le date di Roma e anche quante, dobbiamo aspettare per forza di cose oggi pomeriggio. Ce li ascoltiamo tra poco gli Oasis, prima Personal Giulia, c'è Paul McCartney, Come Inside.

0: Cast No Shadow, gli Oasis chiudono la seconda ora di Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 13.
6: It's 1 p.m.

Every Teardrop is a Waterfall, loro sono i Coldplay, anche loro si vocifera torneranno in tour nel 2027. Ma parliamo di cinema nell'ultima ora di Personal Giulia, perché si è conclusa l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con l'assegnazione del Leone d'Oro decretato dalla giuria capitanata dall'attrice e regista Maggie Gyllenhaal. Il Leone d'Oro per il miglior film è andato a Woman Unknown, diretto dalla regista danese di origine egiziane May El Turkri, che porta a casa anche la Coppa per la protagonista Mathilde Arcel, una rivincita al femminile dopo le polemiche per le poche quote rosa al Festival del Cinema. Di cosa parla il film vincitore? È una vicenda drammatica ambientata nella Danimarca del dopoguerra di una giovane governante, Marie, che sta per sposare il ricco e anziano vedovo per cui lavora, Christian, ed è la storia al centro di Woman Unknown. Il secondo riconoscimento più importante va a Possible Love, poetico ritratto delle dinamiche di classe e lavoro, firmato dal regista sudcoreano Lee Chang-dong, Leone d'argento per la miglior regia a Ilya Kranovsky per il film Dao, progetto sulla realizzazione della bomba atomica da parte di fisici sovietici, la cui produzione ha richiesto la bellezza di 20 anni. La Coppa Volpi per la miglior attrice, come dicevamo poco fa, va a Mathilde Arcel per la sua prova in Marie nel film trionfatore Woman Unknown, mentre al Leone va il miglior attore è John Malkovich per Wild Horse 9 di Mark McDonagh. Lui si è collegato in streaming in video call perché è impegnato su un altro set, quindi bravo ancora una volta il buon John Malkovich. Ci sono i Muse a Personal Giulia, Night Shift Superstar.

Suicide Blonde, loro sono gli In Excess 1990 e tra poco parleremo anche dei nuovi concorsi presenti sul nostro sito virginradio.it, perché tanti live arriveranno nel nostro paese nelle prossime settimane, talmente grandi da essere andati sold out in pochissimi giorni, anzi nel caso degli Strokes in pochissimi minuti. Ne parliamo tra pochissimo, prima ci sono loro, anche la data del 13 giugno 2027 ad High Days Milano è completamente sold out. I protagonisti sono i Blink-182, questa è Dark Side.

0: Blink 182 con Dark Side a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega

0: tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Temptation Island vi aspetta.
2: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
1: Con imperdibili novità.
3: C'è qualcun altro nella tua vita?
1: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
4: Di che cosa sei innamorato o eri?
5: È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
1: Temptation Island e poi stasera prima serata Canale 5.
6: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
12: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Fallen in Love, loro sono gli Aerosmith. 1997, si è parlato di un loro ipotetico ritorno, al momento però insomma resta tutto in stand by. Lynyrd Skynyrd tornano a suonare nel 2027, abbiamo parlato anche del nuovo tour dei Bon Jovi, insomma possiamo davvero immaginare un grande anno, 2027 l'anno dei super ritorni. Fountains DC, anche loro torneranno in Italia ma lo faranno molto molto presto, il 26 di ottobre, 10 giorni dopo l'uscita del nuovo album Dopamine Chamber, un album che si discosta molto sonoramente dagli ultimi quattro. L'ultimo è Romance del 2024 e queste nuove sonorità e anche nuovi temi affrontati li possiamo già riscontrare dal primo singolo che ci stiamo per ascoltare. Se la prima data è sold out, vi ricordo che invece non lo sono per il momento quelle del prossimo mese di giugno. Il 18 di giugno a Roma e il 19 ad High Days a Milano. Marianne, loro sono i Fountains DC.

The Better End, loro sono i Placebo, in arrivo all'Unipol Forum di Milano. Ci siamo, dai, 6 di novembre, un concerto marcato Virgin Radio. Ma certo, amici miei, non solo tantissimi live nel mese di novembre, ma anche tante uscite discografiche. Ci sono gli Stereophonics, oggi a Personal Giulia. Questa è Don't Let the Devil Take Another Day.

0: Let the Devil Take Another Day, gli Stereophonics a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico di David Bowie.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
3: Welcome on Virgin Radio.
4: Thank you.
3: Now we do this. Come on, here we go.
2: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
9: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
10: Un breve, luminoso cammino.
11: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
12: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
13: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. E dove potrai cantare.
14: D'ora in poi lascerò.
15: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
16: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
19: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
21: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
22: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
23: 99, 99, non è possibile.
24: Tesoro, tutto ok?
23: 99, Puma, microtasso.
24: Calmati, ora chiamo qualcuno.
23: 99 Puma.
24: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
23: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro.
0: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima!
0: E per il gas?
1: Ottima!
0: Internet?
1: Ottima!
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
25: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
26: Virgin Classics 1980.

Ashes to Ashes, il Duca Bianco, David Bowie 1980, Personal Giulia. Ultimo quarto d'ora insieme su Virgin Radio per parlare dei concerti gratis, che forse sono i più belli perché ve li regaliamo noi, soprattutto quando questi sono sold out. Quando sono state aperte le vendite del concerto degli Strokes Europe Tour il prossimo 20-17 di ottobre, la data italiana, a Bologna, i biglietti sono andati polverizzati, le date erano sold out dopo pochi secondi dall'apertura delle vendite. Ecco, c'è il contest su virginradio.it che vi dà la possibilità di portarvi a casa due biglietti, perché noi ai concerti mica vi mandiamo da soli. Non solo gli Strokes, ma anche i Baby Shambles, ne abbiamo parlato, 8 di ottobre all'Orion Live Club a Roma, 7 di ottobre, scusate, l'8 di ottobre invece all'Alcatraz di Milano. Avremo modo di giocare anche durante le varie dirette di Virgin Radio, abbiamo già cominciato questa settimana, non vi dico quando giocheremo a Personal Giulia. Nuovo anche il contest per i Simple Plan dal Canada, grandi amici di Virgin Radio, sabato 24 di ottobre all'Alcatraz di Milano. Cari amici miei, andate sul nostro sito virginradio.it e tentate la sorte. Ci sono i Weezer, We Might As Well Be Strangers.

0: We might as well be strangers. Loro sono i Wizard, dal loro ultimo album, The Gold Album. A Personal Giulia arriva Paola Maugeri con un nuovo appuntamento di Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Pearl Jam e del brano che segna il loro ritorno nel 2020 dopo 6 anni, Dance of the Clairvoyant, primo singolo del loro 11° album Gigaton, una danza mistica in cui, come scrivono i critici, la voce di Eddie Vedder compare all'improvviso per dirci che qualsiasi cosa succeda non saremo mai soli. Gigaton è pieno di rabbia ma anche di voglia di reagire, dicono i Pearl Jam, che in un anno difficile come il 2020 segnato dalla pandemia tornano con il disco più lungo della loro carriera. 57 minuti di musica in cui parlano di ambiente, solidarietà e rock come via di uscita dai problemi del mondo. La storia di quest'album inizia con un cambio di produttore, dallo storico Brendan O'Brien a Josh Evans, che aiuta Eddie Vedder, Mike McCready, Jeff Ament, Stone Gossard e Matt Cameron a creare canzoni che loro stessi hanno definito racconti per un presente che nessuno si aspettava. Gigaton esce il 27 marzo 2020, arriva al numero 5 in America e debutta al primo posto in classifica in Italia dopo la pandemia che riporta la band in tour nel 2022. Abbiamo provato ad aprire nuove porte creative, abbiamo ritrovato l'energia, ha detto il bassista Jeff Ament presentando Gigaton. È un album nato in modo diverso, è cresciuto da solo ed è finito per essere molto differente e per questo ci piace, ha detto Eddie Vedder. Il primo singolo, Dance of the Clairvoyant, è un esperimento in studio che diventa uno dei loro pezzi più sorprendenti. Matt Cameron crea una base di batteria elettronica, Jeff Ament e Stone Gossard si scambiano gli strumenti e suonano rispettivamente chitarra e tastiere basso. Mike McCready colora tutto con la sua chitarra ed Eddie Vedder segue le influenze di uno dei suoi gruppi preferiti, e cioè i Talking Heads, scrivendo un testo a dir poco visionario. Eddie non spiegherà mai una sua canzone in modo diretto, ha detto Stone Gossard, ma credo che il suo misticismo e il modo in cui usa le parole e la musica siano molto potenti. Questo è un ottimo esempio, Dance of the Clairvoyant, i Pearl Jam.

0: Sons of the Clairvoyant. Loro sono i Pearl Jam 2020. A Personal Giulia ce ne ha parlato di Adivedere Soci Paola Maugeri, che torna su Virgin Radio con un nuovo appuntamento di Long Playing Stories alle 17.50. Per riascoltare questa pillola e le altre vi basta andare su virginradio.it, oppure potete utilizzare la nostra app. Allora, cari amici miei, la vostra Giulia Salvi ora va a casa, fa un veloce pranzo e poi si aspettano le ore 17. Ore 17 italiane, l'annuncio degli Oasis del Tour 2027. Mi sento già male. Create la vostra strategia per i biglietti con i vostri amici, decidete quale sarà la città dove proverete ad acquistare appunto i biglietti e buona fortuna a tutti, amici miei. Detto questo, oggi l'annuncio del tour, ma poi per quanto riguarda le prevendite e l'inizio della vendita dei biglietti ancora non se ne sa nulla. Io ringrazio e saluto Darren Bassi in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale. Da Giulia Salvi è davvero tutto. Vi lascio con Ringo Revolver, Personal Giulia, torna domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Personal Giulia, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
12: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Inizia la nuova settimana di Revolver. Si apre contenitore pomeridiano di Virgin Radio.
1: Un saluto da Ringo.
0: E un saluto da colui che spara i welcome dalla regia, Super Toki.
2: Ela, salve!
3: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda. Ci piace, noi siamo sulla cresta dell'onda. E chiaramente il nostro surf radiofonico. Quindi preparatevi, ci vuole il volume giusto. Quello tosto, quello bello alto. Chiaro che magari qualcuno del Toki non fare così. Magari sono tante le officine che ci ascoltano, che lavorano, posso ottenere il volume più alto. Se un ufficio è normale, no? Che è un po' più basso, o addirittura ci ascoltano in cuffia. Le notizie sono già arrivate. Oggi andremo a Venezia, lì vicino, a Marcon, dove troppe bestemmie hanno chiuso lo skate park. Ne parlavamo settimana scorsa, delle bestemmie, eccole qua. Andremo in America, in Alaska, dove un ragazzo quindicenne alla deriva per giorni l'hanno salvato su una barca capovolta, eccetera eccetera. Poi oggi a Revolver metteremo in palio due biglietti, sapete che vi diamo un sacco di biglietti per i concerti, in questo caso il concerto dei Baby Shambles 7 ottobre a Roma o all'Orion Club. Parleremo di sport col Bonzo, Formula 1, MotoGP, calcio e poi la macchina del tempo a parla chiaro. Avremo a che fare con i Free, con i Los Lobos, con Peter Gabriel, Little Richard, XTC, i Cars, i Pink Floyd, i Jet. E poi leggevo, 14 settembre del 79, Debbie Harry e i suoi Blondie pubblicavano Dreaming.

0: The BR sui Blondi, pensate, oggi nel 79 Hit to the Beat era l'album, ma la ritroveremo la macchina del tempo. È iniziato così Revolver, Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: La sento carico oggi.
1: Molto carico, è stato un bellissimo weekend.
0: Si è ammazzato sul divano di sport lei, no?
1: Abbastanza. Ho visto cose belle, cose meno belle.
0: Vabbè, ma lo sport, le ripeto, non è che si può sempre vincere, Bonzo. Cioè,
1: no, infatti stasera c'è Roma Toro e sono già pronto.
0: È nervoso Roma Toro?
1: Non tanto, perché Gasperini quando vede il Toro rifila sempre mazzate e mazzate, quindi...
0: Beh, non è che si può paragonare alla Roma adesso con il suo Toro, mi raccomando.
1: No,
0: Bonzo, scusi.
1: Però,
0: un po' d'obiettività adesso.
1: Però
0: no?
1: Gasperini, perché ha allenato le giovanili dell'altra squadra di Torino, insomma...
0: Ah, allora le sta un po' sulle balle. Mentre, vabbè, allora il Como che sta andando è incredibile.
1: Stasera. Alle 18.30 in campo contro il Parma, poi Torino-Roma sempre 18.30,
0: poi Inter-Udinese.
1: E alle 20.45 Inter-Udinese, bella partita.
0: Bene, invece nel weekend Lazio-Milan, per il Milan perdeva 2-0, che vergogna, primo tempo inguardabile.
1: Inguardabile.
0: Lo so. Ma Mourinho fa veramente l'allenatore? Chiedo, no, per un amico.
1: Sì, poi
0: non mi sembra che abbia le idee chiare.
1: L'intuizione.
0: Ma l'intuizione, sta andando male per 2-0, non è male che fa dei cambi, li farei pure io, pure
1: e
0: lei.
1: Gli ha girato bene, però...
0: E invece il Cagliari alla grande, c'è Tocchi che non sta più nella pelle.
1: Hanno fatto una partita pazzesca, 2-1 a Bergamo contro l'Atalanta, che non è da poco, mentre ieri a sorpresa l'altra squadra di Torino sembrava aver ripreso la partita in mano
0: e invece bam,
1: e
0: ha goduto.
1: 3-2.
0: Sia sincero, ma... che ha goduto, sia sincero.
1: Ho goduto per lo spettacolo sportivo.
0: Ah, certo, lo spettacolo sportivo. Senta, le piacciono i Shandown?
1: Tantissimo.

0: Tornati con Young Again, Mr. Brent Smith, il suo album nuovo 8 a Virgin Radio, l'inizio con Debbie Harry and the Blondie, gli anni 70, punk, la new, e adesso la novità di Chant Down a Virgin Radio, a Revolver. Siete con Ringo, 342-41-41-411 per i vostri pensieri. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Allora, stiamo parlando di calcio, dicevo, Cagliari in alto, c'è Tocchi che fa le capriole lì indietro, lei vediamo stasera abbasserà le orecchie secondo me, qualcuno la ama, qualcuno però, senta Bonzo.
2: Tra il Cavaliere Nero e sto personaggio del Bonzo, che tifa la squadra che non conta un c***o di Torino.
0: Ti hanno paragonato a Cavaliere Nero, Bonzo.
1: Quale onore.
0: Quale onore.
1: Posso dire troppo?
0: Sì, troppo. Lei sì, gliel'ho detto, lei si fa dei nemici, Bonzo.
1: Mamma mia.
0: Chi è ancora?
3: Bonzo, quanto hai goduto che l'altra squadra di Torino ha perso io.
0: Però Tocchi, metti anche tu il carico, ho appena cercato di spegnere le fiamme, tu metti il carico, Bonzo.
1: Ragazzi, prendiamola un attimo rilassati.
0: Il City ha vinto il derby? Il City,
1: ieri
0: sì.
1: Il City ha fatto un numero da circo, dal 23esimo hanno giocato in 10 contro 11 il derby di Manchester in trasferta, hanno vinto 1-0. E la cosa più divertente era Noel Gallagher che è andato a vedersi la partita
0: in curva
1: con i tifosi in trasferta.
0: Un applauso a noi.
1: Invece che andare in tribuna.
0: Bonzo, devo fare un appello, si fermi un attimo, vi prego amici miei, uso la mia radio per... Non ho biglietti degli Oasis, non vendiamo biglietti degli Oasis. Non ce la fa. C'ho il telefono che sta esplodendo. Come devo fare?
1: Ancora non li hanno annunciati. Pensa stasera annuncio che arriverà oggi alle 5, quindi state collegati sui nostri siti social dove ci stanno tutte le informazioni.
0: Io invece ero a Misano a vedere la moto GP, bello, uno spettacolo, peccato, il Betz è caduto.
1: Hai parlato spagnolo?
0: Sì, sei spagnoli nei primi. Il Betz però è partito, è scivolato al primo giro, capita quando vuoi essere primo, forse va a spingere un po' meno, e l'altro chiaramente Marquez ha preso la palla al volo, bang, tac, hai capito, signor Mon.
1: Però
0: devo dire,
1: ringrazio.
0: La risposta agli c'è la risposta agli spagnoli, qual è?
1: Kimi Antonelli, abbiamo vinto noi a casa loro con il Formula 1 a Madrid, bravo Kimi che ha allungato in classifica.
0: Ma è forte quel ragazzo, che è eccezionale, è forte. È come un jet, Bonzo, è come un jet.
4: Revolver. So 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. Really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need a

0: l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
8: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
9: Un breve, luminoso cammino.
10: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
11: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
12: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
13: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
18: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49€ e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
20: Revolver
21: with Ringo.
22: Virgin Radio.
23: Virgin Classics
24: 1987.

0: Learning to Fly with Pink Floyd, usciva proprio oggi questo singolo in 87 per A Moment in Lapse of Reason, capolavoro dei Pink Floyd senza Roger Waters qua, Bonzo, sì, metto la vena di polemica un po', no, dico, era già andato via.
1: Era già andato via, ma è un pezzo bellissimo, diciamo forse nella seconda vita dei Pink Floyd,
0: forse
1: uno
0: bello.
1: Dei pezzi più belli, sì.
0: Caro Bonzo, stavamo chiedendo la faccenda dello sport, abbiamo parlato di Formula 1, di MotoGP, di calcio, di tennis, e invece il tennis all'US Open, chi è che gli ha vinti l'US Open?
1: Sasha Zverev ha battuto Ben Shelton in 4 set, il secondo slam dell'anno dopo Parigi, bravo Sasha.
0: Mentre nelle donne vedevo che la Sabalenka ha giocato con gioielli per 350.000 euro durante la finale dell'US Open, ma
1: sì,
0: insomma, lei ha detto servono a distrarre. Ma ha perso contro Riba,
1: contro Elena Rybakina, che è la nuova numero uno del mondo, bravissima, ed è kazaka, quindi gli amici del Kazakistan staranno facendo festa per festeggiare Rybakina. E lei,
0: ma lei perché tifava in finale per
1: io
0: Shelton?
1: In finale no, per Zverev. Shelton è un po' troppo sopra le righe per i miei gusti, fa un po' il fenomeno in campo.
0: Sì, e allora
1: è bravo, ma a volte è un po' esagera.
0: Ma è vero che Zverev non si era accorto di aver vinto, continuava a chiedere le palline per giocare.
1: Era talmente in transagonistica che ha chiuso la partita e si è girato verso Racatapalle, ha chiesto le palline. Racatapalle l'ha guardato un po' sconvolto, poi c'era tra il boato,
0: sì,
1: e Shelton, che è andato a rete, si è accorto di aver vinto, ma devo dire è stato anche sobrio nei festeggiamenti.
0: Bene,
1: bravo.
0: Caro signor Bonzo, ma le piacciono gli US?

0: Crows numero uno in classifica nel 93. Diamo spazio adesso alla Cover Experience.
1: Revolver Cover Experience.
0: A Virgin Radio, a Revolver, Ringo vi dice c'è la Cover Experience, abbiamo vari appuntamenti, poi ci sarà il Revolver Cult, ci divertiamo, noi spaziamo. C'è una vecchia canzone del 59 di Richie Valens. Meravigliosa, fu una numero uno già negli anni 50, poi purtroppo tragedia per Richie Valens, muore giovanissimo. Perché abbiamo scelto questo vecchio pezzo degli anni 50? Perché oggi, nato nel 55, è il compleanno del tastierista dei Los Lobos, Steve Berlin, proprio i Los Lobos che nell'87 la cantarono così.

0: Los Lobos nell'87 con la loro versione di La Bamba, un film che poi questa è la faccia da colonna sonora, un gran film, c'era dentro anche Brian Setzer degli Stray Cats. E vabbè, quanti ricordi, va bene ragazzacci, di rock and roll, c'è bella musica e Revolver, state tranquilli, anche che poi vi facciamo sentire i gruppi, le canzoni, ma vi regaliamo anche i biglietti per i concerti. Per esempio ho detto che regaleremo 2 biglietti per il concerto dei Baby Shambles di Pete Doherty, concerto del 7 ottobre a Roma all'Orion. Il primo che chiama adesso si becca 2 biglietti. 832 43 30.
1: Revolver,
2: Virgin Radio.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900€ con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
7: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
8: D'ora in poi lascerò.
7: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
9: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
15: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
14: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
15: Riapre la casa, riparte lo show.
14: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
16: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
17: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990€ per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
20: È permesso?
21: Prego.
20: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
21: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
20: Gliel'ho consigliato io.
21: No, il manutentore è anche carino, sa?
20: Pure.
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
23: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
24: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
25: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
0: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
5: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
26: Revolver. Make my day.
27: Virgin Radio.

0: Sono tornati più malinconici che mai, grida Van Fleet, So You Stand, il nuovo lavoro da Palace for the People, questa è Virgin Radio, questa è Revolver. Allora, avevamo lanciato la linea verde per vincere i biglietti dei Baby Shambles, ottobre a Roma Orion, si era appena notato Fernando da Torino, che stiamo richiamando, ma il telefono o ce la scarico, può capitare, soprattutto non ti deve arrabbiare, magari c'era il telefono scarico,
1: no.
0: Quindi al limite ci richiamerà Fernando. Tra l'altro mi ricordo una vecchia canzone in 70, io faceva ridere, tu non te la ricordi, sei giovane, Fernando.

0: anche dei Baby Shambles di Pete Doherty, Fall From Grace. Siamo ormai nel lontano 2013. Pete Doherty era in grande forma, devo dire, a me poi ci piace quando faceva queste uscite country, non era male. Stavamo cercando Fernando da Torino, che si è perso nei meandri dei telefonini. Intanto c'è un sacco di messaggi che arrivano, 342 41 41 411, grazie. Devo dire, a quest'ora la maggior parte arrivano dagli abitacoli delle auto, caro Super Tocchi, come sta facendo Zorro, Loca, Raku, tre paladini del volley che ascoltano, e anche Fernando da Torino che ci ha ritrovato. Fernando,
1: ciao Ringo,
0: ci hai fatto, mi fai sudare, finalmente sei arrivato. Dove eri finito?
1: Ah, credimi, ho sudato anch'io, perché sai quando a volte metti il pin del quando vuoi pagare, vai in palla così,
0: e vai in palla. Ti sei dimenticato il codice. Da, senti, da Torino cosa fai nella tua vita, Fernando, di bello?
1: Allora, io sono un ingegnere, quindi stavo giusto uscendo dal lavoro, perché sono uscito pure prima e quindi ero già su Virgin, e è partito subito il contest per i Baby Shambles e ho chiamato subito.
0: Quindi chi è?
2: Ci vuole culo.
0: E ha avuto culo, qual è il problema, Toki? Fernando, tu andrai a Roma, a Lorient,
1: non vedete... Ho provato non so quante volte, ma non è mai capitato, questa volta, wow, incredibile, sono senza parole.
0: Ce l'hai fatta, vedi Fernando, mai perdere la speranza. Con chi andrai a Roma a vedere i Baby Shambles?
1: Li adoro, non vedo l'ora, andrò a vederla con la mia fidanzata.
0: Ah, con la tua fidanzata, bene, bene, bravo Fernando. E allora noi ti salutiamo, goditi il concerto del 7 ottobre all'Orion di Roma e facci sapere com'è il concerto. Parlando di vecchi punk, caro Super Toki, la notte scorsa è scomparso in America Cheetah Chrome, un grandissimo chitarrista, una delle mie band preferite del punk, i Dead Boys. E così lo vogliamo omaggiare al grande Cheetah Chrome con i Dead Boys Sonic Reducer. DJ Ringo Overcast.

0: I'm Never Gonna R.I.P. con i Green Day, Billy Joe Armstrong è tornato, è iniziata la seconda ora di Revolver. Oggi stiamo andando come veramente veloce. Cosa c'è?
1: Dai Ringo, dopo il primo giorno di scuola torniamo a ballare rock.
0: Mi piace questo bambino che torna al primo giorno di scuola, subito si spara il rock and roll. Bravo, bravo, bravo. Bravi tutti i bambini che ascoltano il rock and roll, anche agli altri, però si ascolta il rock and roll col papà, con lo zio, è molto meglio, la cosa vi dà più carica nella vita. Ragazzacci del rock and roll, tra poco sentiremo ancora il Bonzo, poi avremo la macchina del tempo nella seconda ora da non perdere. Parleremo di notizie, altre nuove arrivate, andremo in Brasile, stavo guardando, andremo in America, in Alaska, torneremo a Venezia perché parleremo ancora delle c'è il Bonzo? Ce l'abbiamo? No. Bonzo! E lei non mi si faceva sentire, no, perché mi ha colpito. La settimana scorsa, anche due settimane fa, parlavamo delle bestemmie, delle imprecazioni, no?
2: Che esatto.
0: Che uno studio diceva che se uno impreca a volte può fare anche bene allo stress, no?
2: Giusto.
0: Mentre poi la settimana scorsa cosa è successo? Che uno...
2: È successo che a Venezia, al Lido, ragazzo in motorino è stato multato perché ha evitato un pedone ma ha tirato...
0: Ah, ecco. Ha tirato un bestemmione e il vigile l'ha multato.
2: Di 107 euro.
0: Beh, siamo sempre lì in zona Venezia perché siamo a Marcon, dove
2: proprio lì di fianco.
0: Troppe bestemmie allo skate park. Il sindaco ha fatto chiudere per castigo una settimana lo skate park. Ma è vero?
2: È successo veramente. Ma il sindaco gli era stato riferito che stavano un po' esagerando i ragazzi allo skate park. È andato di persona ad assistere. Si è messo in un angolino.
0: Ha sentito due o tre bestemmioni.
2: Ragazzi, no, però così è troppo. Cerchiamo di diamoci una regolata. Vi chiudo una settimana, così avete tempo di rifletterci e poi ci rivedremo qua.
0: Adesso la voglio vedere, ma lei è d'accordo o no? Sono curioso, mi dica la sua. Ti caga
2: no,
0: sotto, risponde.
2: No, non sono d'accordo, ma a volte c'è un abuso di imprecazione, ecco, diciamo.
0: No, anche perché magari passano dei bambini, passano delle signore.
2: Ma esatto, non è...
0: facciamo lo skateboard, magari cerchiamo di evitare, anche se poi molti dico che per loro è un intercalare, non è un voler offendere qualcuno, però posso capire che quelli che passano, i cittadini, si possono sentire un po' offesi nel sentire quelle parolacce, quindi cerchiamo di venirci incontro, cari amici dello skateboard di Marcon, se no il sindaco poi vi chiude ancora. Cosa c'è, Tokyo? Dai, vediamo. Ah, ecco, no, mi sono spaventato. Bonzo, le piacciono i Black Keys?
2: Tantissimo.

Martin Smith, James Hetfield e tutta la sua band nel 91 ha tirato fuori una gemma, e risentirla anche nei pomeriggi, non è che poi sapete che noi ci piace mettere pezzi, abbiamo fatto un sacco di pezzi punk veloci, no? Non è detto che un pezzo rock deve essere per forza veloce a 300 all'ora, come questo che ci ha dato tanta magia. Nothing Else Matters, siete con Ringaccio, questa Revolver, questa Virgin Radio, abbiamo anche le novità, è tornato il nostro amico Jim Kerr con i Simple Minds, l'album si chiama Sacrosanct, il nuovo singolo dei Simple Minds a Virgin Radio Revolver si chiama Beginner Boys.

0: Mi piace questo fatto che siano tornati Simple Minds, i miei grandi amici Charlie, naturalmente, e Gene Kerr con questo nuovo singolo Beginner Boy Simple Minds. Questa è Virgin Radio, la novità, non novità.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Ragazzacci del rock and roll e di Revolver, noi torneremo tra poco, andremo con un bel salto negli anni 80 in Inghilterra, perché avremo i Genesis.
1: Personal Julia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una

0: valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Temptation Island vi aspetta.
8: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
7: Con imperdibili novità.
9: C'è qualcun altro nella tua vita?
7: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
10: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
7: Temptation Island e poi stasera prima serata Canale 5.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
12: Ufficio, cosa smarrite?
13: Ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima.
14: E per il gas?
15: Ottima.
14: Internet?
15: Ottima.
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Davvero?
16: Perché? Perché?
17: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
15: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Perché? Perché?
17: Ecco perché.
15: Non fartela scappare.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
19: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
20: Revolver.
21: Revolver.
22: You listen to Ringo with a revolver.
23: On Virgin Radio.
24: Virgin Classics
25: 1986.

0: Siamo nel 1986 con Invisible Touch, con i Genesis, capolavoro di quell'anno, numero uno in classifica. Invisible Touch era il 13° album dei mitici Genesis, fu messo fuori 6 giugno dell'86 con l'Atlantic Record, la mitica Atlantic Record. Bonzo!
1: Sì, aveva fatto un botto sto pezzo, veramente.
0: È già calato lei, è già la vedo,
1: no,
0: la sento mosh.
1: No,
0: già io
1: stavo cantando i Genesis.
0: Vabbè, allora, ferma la barba, provi a cantare, vai, Invisible Touch.
1: Lasci stare
0: Bonzo. Senta, l'Invisible Touch è una cosa invisibile. In Brasile capita, lei mi ha mandato questa notizia di un'associazione di medium che rivendica di aver fermato la pioggia su richiesta del comune. Cos'è sta? Ma cosa si fumano? Dai, crack.
1: Allora, questo weekend a Rio de Janeiro c'era il leggendario Rock in Rio.
0: Questa è la fondazione, come si chiama? Cachique? Cobra Corral.
1: Vabbè. Esatto, no, l'hai detto bene. E niente, loro rivendicano il fatto che secondo loro sono stati contattati dal comune di Rio de Janeiro per non far piovere durante questo weekend, perché visto che erano previste 110.000 persone a giornata, sarebbe stato un casino. E quindi grazie a loro
0: il Rock in Rio si è potuto svolgere, perché loro hanno fermato la pioggia, no?
1: Sì,
0: sono degli sciamani, cosa sono?
1: Sì, fanno magia voodoo, riti voodoo, magia.
0: Ma lei non ha paura del voodoo, Bonzo?
1: Sì,
0: no, anche perché lei, con tutti quelli che sta infamando della Juventus e altre squadre, secondo me qualcosa gli arriva prima o poi. Senta, le piacciono i Florence Road?

Machine di Virgin Radio di Revolver, Ring è pronto a partire dal 14 settembre del 48. Nel 48 oggi nasceva Mr. Fred Sonic Smith, chitarrista storico degli MC5, nonché ex marito di Patti Smith. Fred Sonic Smith se ne andò nel 94 a 46 anni, molto giovane. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo. 14 settembre del 55. Siamo nel 55, Little Richard nel JM Studio di New Orleans registrava questo capolavoro del rock and roll, Tutti Frutti. 14 settembre del 69. Li abbiamo sentiti prima i Genesis, oggi nel 69 Dorky nel Surrey. I Genesis debuttavano live per un concerto in un cottage di proprietà di un amico di Peter Gabbard. Suonarono per 12 amici. 14 settembre del 79. Debbie Harry e i suoi Blondie pubblicavano Dreaming, l'album era Hit to the Beat. Lasciamo il 79 e andiamo al 14 settembre dell'84. Siamo sempre a New York, anche ci sono i Cars di Rick Ogasek. Oggi nell'84 vincevano la prima edizione degli MTV Video Awards presentata da Nike iCloud, grazie al clip You Might Think vinsero chiaramente. Andiamo al 14 settembre dell'87. Oggi nel 87 i Pink Floyd pubblicavano questo singolo, Learning to Fly, l'album era Momentary Lapse of Reason. 14 settembre 93. Oggi nel 93 i Counting Crows pubblicavano l'album August and Everything After, il singolo andava al numero 1 in classifica, era Mr. Jones. 14 settembre 2003. I Jet pubblicavano un album fantastico, Get Born. 14 settembre 2009, il mondo del cinema dice addio al grande Patrick Swayze, che non dimenticheremo mai di ricordare per il cult movie Point Break. Mitico Patrick Swayze. Chiudiamo la macchina del tempo, andiamo ancora in Inghilterra, nella New Wave. 14 settembre del 79, gli XTC pubblicavano il singolo Making Plans for Night.

0: Virgin Radio.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: Un breve, luminoso cammino.
6: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
5: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
8: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
9: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
10: 99, 99, non è possibile.
11: Tesoro, tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99, Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
14: D'ora in poi lascerò!
13: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
15: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
16: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
17: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
18: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
19: You're listening to Revolver.
20: Let's go!
21: Revolver with Ringo.
19: On Virgin Radio.

0: piaceva questo pezzo di Pulp di Jarvis Cocker, Babes. Siamo nel 94, l'anno che addirittura alcuni giornali inglesi lo votarono come il sex symbol dell'anno. Bonzo!
1: Sì.
0: De gustibus, voglio dire.
1: No. Sì. Ognuno, vabbè,
0: anche lei vista. Può essere visto sex symbol da qualcuno adesso. Cioè, ci mancherebbe, no?
1: Sfido chiunque a trovarmi.
0: Facciamoci un giro veloce per il mondo, per la parte finale di Revolver. Lei mi ha mandato delle notizie americane dagli USA. Salvato 15enne alla deriva per giorni su una barca capovolta al largo dell'Alaska. E come ha fatto a essere viva? Perché non fa freddo?
1: Nel mare di Bering è freddissimo.
0: E lui era in ginocchio sopra questa barca capovolta.
1: Sì, l'hanno fotografato, c'è anche la foto. È incredibile.
0: Ma
1: che
0: come è successo?
1: C'è stata una mareggiata, un temporale, lui si è ribaltato, incredibile.
0: Mamma mia, meno male che era vivo il ragazzaccio. Invece in Italia, parlando di attori americani, penso che Timothée Chalamet, giusto?
1: Giusto.
0: È in giro sulle Dolomiti, ma adesso Bonzo, ma chi se ne frega se l'attore va in giro sulle Dolomiti a farsi un giro? Adesso voglio dire.
1: No, perché ha fatto tutto un servizio fotografico. Sono lui,
0: bello.
1: Il padre.
0: Bene.
1: E sulle nostre montagne dicendo che sono bellissime. Le hanno.
0: Quindi il titolo era, lo dica in inglese, Hiking.
1: Hiking with Dad in the Dolomites.
0: Dolomites, hai capito che bello inglese che c'ha il Bonzo? Va bene, no, sono felice per lei. Chi è?
2: Ma noi che cazzo ce ne frega?
0: Ma capisce? Adesso mai c'è ogni volta la notizia, noi lo puoi ripetere, Bonzo. Ecco.
2: Ma noi che cazzo ce ne frega?
0: Ma capisci? Però sono contento. Ma che film ha fatto Timothée Chalamet? Io non sono esperto di cinema.
1: Dune ha fatto.
0: Dune.
1: Famosissimo Dune. E poi.
0: Quindi il titolo è Dalle Dune alle Montagne, no? Alla grande
1: Dolomiti.
0: Praticamente sì.
1: Vabbè. Che poi in inglese Dune. Non
0: Dune,
1: è Dune,
0: Dune, certo. Bonzo, rimaniamo in Inghilterra qualche anno indietro dei Pulp. Andiamo nel 1989, usciva Automatic, un album meraviglioso. Le piacevano Jason e Mary Chain?
1: Tantissimo.

0: Che meraviglia, 1989, Jesus and Mary Chain, Head On, la band di Glasgow, capitanata da William Jim Reid. All'inizio della carriera c'era anche Bob Gillespie, ma poi lui se ne andò con i Primal Scream. Insomma, c'è tanta storia in questi The Jesus and Mary Chain, che hanno chiuso Revolver, due ore che sono volate via. Spero che vi siano piaciute. Grazie a Super Tocchi per la parte tecnica, grazie a Bonzo. So Bonzo!
1: Sì!
0: Cosa c'è?
2: Bonzo Ringo, mi deludete, Timothy Chalamet ha fatto Bob Dylan.
1: Sì.
0: Ma lei si fa sempre riprendere,
1: no,
0: Bonzo.
1: Ha fatto Complete Unknown.
0: Cosa ha fatto?
1: A Complete Unknown, che è il titolo del film.
0: Ho capito,
1: completo
0: gli annone. No, vabbè.
1: No. Dove il film di Mangold del 2024, dove interpretava Bob Dylan.
0: L'importante è che la gente ci deve sempre riprendere, ha capito, signor Bonzo?
1: Lei è giusto, fanno bene.
0: Ma lei lega bene le notizie. La metto alla prova domani.
1: Non siamo onniscienti.
0: Non siamo onniscienti. Ma che cosa ha inventato? Vabbè. Ragazzacci, ricordatevi che Ringo, Toki e il Bonzo vi vogliono bene.
3: Revolver, Virgin Radio.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Morning Glory. Morning Glory.
6: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Radio.
6: Sono le 16.
8: It's 4 p.m.
6: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla

0: E ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
0: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
0: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
0: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
0: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
4: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
3: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
4: Riapre la casa, riparte lo show.
3: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
9: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
14: Virgin Classics 1973.

0: Quando ero un Beatle, pensavo che fossimo il miglior gruppo in questo dannato mondo. E crederci ci ha resi quello che eravamo.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
0: It's 5 p.m.
1: Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Milano, un incidente sulla A7 causa la chiusura del tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano, di conseguenza si registrano 5 km di incolonnamenti tra Isola del Cantone e l'inizio della chiusura. Un altro incidente, questa volta sulla A13, provoca un chilometro di coda tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova. Per lavori un chilometro di incolonnamenti sulla A16 tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Infine sulla statale 162 diramazione del centro direzionale, rallentamenti per un incidente all'incrocio Caravita in direzione Acerra. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
8: E per il gas?
9: Ottima.
8: Internet?
9: Ottima.
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
15: È permesso?
16: Ah, proprio lei!
15: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
16: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
15: E risparmia sulla bolletta.
16: Posso mettere...

0: TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
0: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
0: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
15: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
16: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
18: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
19: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
20: virginradio.it. Stay connected.
21: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo della canzone forse più bella mai scritta sul tema del tempo che passa. Un brano che Roger Waters scrive quando ha solo 30 anni, ma in cui riesce a raccontare in modo sublime quel momento in cui la vita arriva a metà. Restano i ricordi, ma non c'è più tempo per pianificare il futuro. È uno dei brani da The Dark Side of the Moon di Pink Floyd e si intitola Time. In The Dark Side of the Moon, David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright e Nick Mason si affacciano sul lato oscuro della luna e lo esplorano musicalmente, parlando di temi universali come la follia, l'avidità, la solitudine e il tempo che scorre inesorabilmente. Un viaggio che termina alla fine dell'album con una scoperta: il lato oscuro della luna non esiste. La luna è tutta scura e viene illuminata dal sole, come dice una delle voci registrate dalla band e inserita tra le tracce, cioè quella del custode degli studi di Abbey Road, Jerry.
4: There is no dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark.
3: Tutto nasce ad Abbey Road. I Pink Floyd lavorano tra maggio 1972 e febbraio 1973. Sperimentano soluzioni tecniche innovative con il tecnico del suono Alan Parsons. Aggiungono voci, rumori, effetti e sovraincisione e poi suonano chitarra, basso, tastiere e batteria in modo assolutamente eccellente. È difficile raccontare The Dark Side of the Moon perché è così pieno di significati e dettagli da stimolare in chiunque lo abbia ascoltato dal 1973 emozioni, domande, risposte sempre più diverse. E non è un caso che sia uno dei dischi più venduti di tutti i tempi. Esce il 1 marzo 1973, va al numero 1 in Inghilterra e in America e praticamente non esce mai fino agli anni 90 e poi continua a ricomparire, salire e scendere, vende 45 milioni di copie. Incredibile, più di 20 anni in classifica. Un arrangiamento fatto da Richard Wright con un organo Farfisa, un piano elettrico Wurlitzer e un sintetizzatore analogico VCS3, Nick Mason che suona una batteria più piccola chiamata Rototom, David Gilmour e la sua Fender Black Strat, il testo di Roger Waters. I Pink Floyd entrano nella storia con la quarta traccia sul vinile di The Dark Side of the Moon, una suite musicale senza tempo. Questa è Time.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
4: Virgin Radio.
0: Sono le 17:59.
5: It's 5:59 p.m.
0: TGCOM 24, Breaking News.
6: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo l'alta rappresentante dell'Unione Europea agli affari esteri Callas, l'attacco russo contro un treno in prossimità del confine ucraino-polacco era un messaggio per il mondo occidentale, pensato per spaventare i paesi e dissuaderli dal sostenere l'Ucraina. Callas ha parlato prima del summit europeo sull'Artico in corso a Rovaniemi, in Finlandia. Cambiamo argomento, premono per l'autodeterminazione dell'Inghilterra i capi dei governi locali di Scozia, Irlanda del Nord e Galles, tutti di orientamento separatista. Un documento che ribadisce tale diritto è stato firmato tra i tre paesi a margine di un vertice che si è tenuto a Cardiff. Ora il Medio Oriente. In Israele l'IDF ordina un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film NASA premiato a Venezia. L'esercito ordina la creazione di un team interagenzia e multidisciplinare guidato dal capo della direzione della pianificazione. Stati Uniti. Donald Trump, in un messaggio su Truth, sostiene che è in atto una cospirazione malata contro l'intelligenza artificiale e i data center. Chi vince questa sfida, ha aggiunto il presidente americano, vince tutto. Siamo in vantaggio sulla Cina e su tutti gli altri, le parole del presidente. In Italia ancora un no alla richiesta di differimento della pena per Mario Roggero. Resta in carcere a Bollate il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio 5 anni fa. Calcio in chiusura, Inter impegnata questa sera dalle 20:45 a San Siro nel posticipo della quarta di Serie A con l'Udinese. Neroazzurri alla ricerca di tre punti che le riporterebbero in testa. In campo dalle 18:30 anche Como Parma e Torino Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Traffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A7 chiuso per un incidente il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano, di conseguenza si registrano 5 km di coda tra Isola del Cantone e l'inizio della chiusura. Per un altro incidente sulla A14, incolonnamenti tra l'allaccio con il raccordo di Casalecchio e quello con la A1 verso Bologna. Ancora per un incidente 6 km di coda sulla A52 tangenziale nord di Milano tra la barriera di Sesto San Giovanni e Nova Milanese in direzione della tangenziale ovest. Per traffico intenso, incolonnamenti sulla A10 tra l'allaccio con la A7 e Genova Pegli verso Ventimiglia. Infine, sulla statale 685 delle Tre Valli Umbre, prestare attenzione per un veicolo in avaria all'incrocio di Cortaccione con la statale 3 via Flaminia. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: non distrarti usando il cellulare mentre guidi, consultare un social network mentre guidi è come percorrere bendati tre campi da calcio. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati, 18 e 3 minuti, lunedì 14 settembre, nuova settimana anche per Virgin Generation, programma in diretta su Virgin Radio dalle 18 alle 20, Andrea Rock, Melissa Greta.
1: Sì, per un pelo Andrea, perché oggi per la prima volta da quando ho l'onore di lavorare, di parlare ai microfoni di Virgin Radio, stavo per far ritardo, per colpa degli Oasis.
0: Ah, perché ok, alle 17, perché sono venuti a...
1: A casa mia, no.
0: Sì, no.
1: No, verranno in Italia con due date a Roma nel
0: Davvero?
1: 2027.
0: Davvero? Esatto. Non se n'è accorto nessuno nella giornata di oggi.
1: Vabbè, adesso è ufficiale perché sono uscite le date di Europa e qualtanto su alle ore 17. Però per cercare di accedere alla vendita dei biglietti c'è tutta una procedura da fare che adesso non starò qua a spiegare, perché se volete è tutto spiegato molto chiaramente, molto bene, sul nostro sito virginradio.it.
0: E allora, mentre voi tenete aperto il sito della vostra radio preferita, noi suoniamo i vostri artisti preferiti. AC/DC, Play Ball.

0: ACDC Play Ball. Parleremo di football americano più avanti in questa puntata di Virgin Generation, ma intanto rimaniamo nella città di Dublino. Rimaniamo perché c'è una festa di studenti e a un certo punto compaiono in Fontes DC.
1: Sì, a sorpresa.
0: Sai, così. Le classiche serate, quelle un po'. Noi qui a Milano avevamo le serate Erasmus, no? Aperte agli studenti internazionali. Magari c'era in qualche locale un goodies, qualche offerta speciale, non so, uno sconto, eccetera, eccetera. Se tu facevi la classica serata da studente, ti presentavi, no? Col fatto
1: dici
0: di essere...
1: che Grian Chat eri andato lì per l'aperitivo perché fino alle 21 si pagava meno.
0: Secondo
1: non credo,
0: sì.
1: Andrea, non credo.
0: Come
1: è andata? In realtà loro erano al Jellymon Park di Dublino per fare un DJ set all'interno di questo festival gigante. E dopo, evidentemente, non avevo voglia di andare a casa o di finire lì la serata, come è giusto che sia.
0: E allora avranno aperto i loro sistemi di intelligenza artificiale. Dov'è che costa meno la birra adesso?
1: Ma no, dai, ne sapranno un sacco a Dublino.
0: Birre
1: fine...
0: buone intorno a me.
1: Esatto, esattamente. E io te lo dico, Andrea, visto che i Fontaines di sì, verranno in Italia, a Bologna il 26 di ottobre all'Unipol Arena e poi d'estate il 18 e 19 a Roma prima e agli Eidesi Ippodromo SNAI San Siro a Milano a giugno. Non lo so, buttagliela lì, mandagli un messaggio, tu che sei il king dei pub.
0: Proveremo a portarli lì. Intanto li ascoltiamo con il singolo Marianne, Fontaines DC.
2: Hi, we are Fontaines DC and the music we love is on Virgin Radio.

0: Las Vegas, il boss che continua a detestare, questo nome però continua a essere terribilmente il boss, il capo di tutto un movimento cantautorale, non soltanto per la buona qualità delle sue azioni, ma ovviamente per la buona qualità dei suoi dischi.
1: Sì, che non smette tra l'altro mai di essere attivo, di aver voglia di stare sul palco e di andare anche in studio di registrazione, perché ha dichiarato qualche ora fa che ha parecchia carne al fuoco. Ha rivelato di avere due nuovi album, due in lavorazione. Uno è praticamente finito, mentre l'altro lo sta completando. Ma secondo lui quello non finito, per il tipo di materiale che contiene, dovrebbe uscire prima dell'altro.
0: Ok.
1: Ok.
0: Ci sta.
1: Però sembra una supercazzola in realtà.
0: No, perché?
1: Perché non ci ha spiegato di che contenuti si tratta.
0: Ma
1: se c'è
0: magari
1: la Street Band, se è da solo, che tipo di album è, non
0: so. Magari uno è un disco, per dire, non so, più sociale, e quindi le tematiche sono terribilmente attuali. L'altro magari è un disco più invece corale, dove sceglie un, non so, un arrangiamento particolare, quindi coinvolge determinati musicisti e diventa un disco automaticamente senza tempo.
1: No, ma assolutamente senso, no. Volevo dire che non ci sono altri indizi sugli album. Invece, a proposito di sociale, è uscito parte del concerto che aveva fatto a Filadelfia a maggio e si può trovare online, un concerto a cui lui tiene particolarmente.
0: Assolutamente sì, noi teniamo a tutti i concerti del territorio italiano targati Virgin Radio, come ad esempio quello del 17 di novembre, quando il Lip sarà nei magazzini generali di Milano.

0: Alanis Morissette, questa era Thank You.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: A volte anche i grandi hanno gli stessi problemi che abbiamo noi piccoli utilizzatori di social media.
3: Tu stai paragonando la tua incapacità di utilizzare tutte le cose tecnologiche che ti circondano ai news.
0: Sì.
3: Ti senti un po' uno dei news?
0: Sì.
3: Sì.
0: Ciao.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
4: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
9: D'ora in poi lascerò.
8: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
11: Perché? Perché?
12: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Perché?
12: Ecco perché.
13: Non fartela scappare.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione

0: valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
4: 99, Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Black Keys con Go, passati recentissimamente anche da Milano, 18 e 32 minuti, lunedì 14 settembre. Qualche social media manager all'ascolto?
1: È andato in palla il social media manager dei Muse questo fine settimana.
2: Quindi è andato a casa, secondo me.
1: No, dici che l'hanno licenziato. Ah, sì. Poverino, non era colpa sua. C'è stata una piccola disavventura tecnologica per i Muse. Hanno dovuto cambiare il loro nome storico sui social media per lasciare spazio a un nuovo strumento di intelligenza artificiale che si chiama proprio Muse, che gli ha fregato il nome. Aveva, diciamo, il coltello dalla parte del manico questa nuova intelligenza artificiale, pensata per fare le attività quotidiane, rispondere alle mail, organizzare gli impegni. A te servirebbe, però lascia perdere, Andrea, che non sai neanche stampare. Allora, la band è passata da chiocciolina Muse, perché quello era il loro account, a chiocciolina Muse The Band, e ovviamente crea un po' di confusione tra i follower, tra i fan, perché quando sei abituato, no? Cioè, è come se fosse una memoria a parte nel nostro cervello, ricordiamo automaticamente queste cose.
0: Pensa quante belle canzoni verranno associate a questa attività.
1: Ma infatti lì c'è il paradosso, perché se tu pensi a quante canzoni dei Muse parlano di scenari apocalittici, oppure che ne so, di tecnologia che prende il controllo, gli è successo.
0: È successo. avevano ragione loro. Li incontreremo, sperando di taggarli nel giusto profilo, anche per le date che faranno in Italia. Le trovate elencate sul nostro sito virginradio.it. Night Shift Superstar.

0: Essere un intellettuale porta a farsi un sacco di domande senza risposta.
1: Janis Joplin.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Wizard Buddy Holly 1994, il video girato a Happy Days, era questo il tema. Di sono stati tra l'altro pionieri, no, in questa tipologia di tecnica di inserimento dei personaggi dei Wizard, quindi dei musicisti, all'interno di quelli che erano i filmati d'epoca di Happy Days. Perché vi diciamo questo, amici di Virgin Radio? Perché i Wizard sono sempre un passo avanti di tutti gli altri, anche se ormai non sono più dei ragazzini.
1: Possiamo dire ufficialmente adesso che sono nella loro epoca d'oro i Weezer, perché dai, è uscito l'ultimo album, hai fatto un'espressione come per dire, è un gioco di parole, è un pochettino,
0: temo di sì,
1: però non è solo un gioco di parole, nel senso che il loro ultimo album è stato ribattezzato The Gold Album, è uscito ad agosto. E perché dico che non è solo un gioco di parole? Perché l'album è molto interessante, io
0: certo.
1: Lo trovo, cioè, per una band che comunque ha una carriera che è ormai datata da alcuni anni, non è facile stare sulla cresta dell'onda con questa personalità, con questa cifra, in questo modo. Quindi secondo me stanno facendo un ottimo lavoro, per questo siamo nell'era d'oro dei Wizard. E poi hanno fatto una promozione da Jimmy Fallon in America, si è presentato Rivers Cuomo, il frontman dei Wizard, completamente pitturato d'oro,
0: come Prince,
1: esatto, come Rockets, come Prince, esatto, sì,
0: ci
1: sì,
0: piace,
1: sì.
0: Ci piace, è un guascone, ama.
1: Sì, perché poi lui è una vena comica,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: ti fa ridere stando serio,
0: da metallaro nerd quale lui era da ragazzino, oggi è ovviamente tutto questo, così come una vena comica soprattutto da Jimmy Fallon ce l'hanno alcuni membri dei Red Hot Chili Peppers. Li ascoltiamo con Monarchy of Roses.

0: Monarchy of Roses for Hot Chili Peppers.
1: Arriva un po' di sport tra pochissimo qui su Virgin Radio. Virgin Generation. Sul palco, come nel frigo, ci vuole la giusta armonia. Ecco perché il nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti, è puro rock and roll per il palato. Dovete provarlo. È uno yogurt buonissimo che contiene solo zuccheri già naturalmente presenti, fatto con latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Perché quando la materia prima è quella giusta, è tutta un'altra musica. Provate il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 per concedersi il gusto di McDonald's con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Vendi se ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
14: Ufficio, cosa smarrite?
15: Ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
18: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
19: Virgin Classics 1968.

0: Janis Joplin, Peace of My Heart, Virgin Classic del 1968.
1: Lo sappiamo che un pezzo di cuore del nostro Andrea Rock e tanti nostri ascoltatori è occupato dalla passione per gli sport americani, in questo caso aggiornamenti sul football americano.
0: Sì, perché l'NFL è iniziata ufficialmente la prima settimana, il primo turno, e ha regalato tantissimi punti, perché ad esempio c'è stata la partita tra i Carolina Panthers che è finita 59-37, ovvero il punteggio totale più alto nella storia dell'NFL per una partita della settimana iniziale. Siccome c'è un'altra partita importante questa notte, se anche qui si segna tanto potrebbe essere un record, e quindi insomma ha vinto l'attacco sulla difesa. Di solito si diceva la famosa frase: l'attacco fa vendere i biglietti, la difesa fa vincere le partite. Direi che per questa prima settimana non è stato così, c'è stato un overtime, qualche squadra si è imposta anche in maniera inaspettata. Arizona, data per peggiore dell'anno, invece è riuscita a battere i Los Angeles Chargers, quindi insomma direi che come prima settimana non ci lamentiamo, lo spettacolo c'è.
1: Sono belli carichi, ragazzi.
0: Hanno vinto anche i Baltimore Ravens, proprio per far felici i nostri amici degli All Time Low.
1: Ah, perfetto, allora per celebrare questa vittoria direi di ascoltarli con la loro Little Beat.

0: Little Bit è il singolo degli All Time Low.
1: È volata questa prima ora di Virgin Generation e arriva un'altra dopo il momento dedicato all'informazione, le breaking news del TG Com 24 e le info sul traffico. Virgin Generation.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
5: Morning Glory. Morning Glory.
6: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 19.
9: It's 7 p.m.
8: TG Com 24. Breaking News.
10: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Europa ha prorogato le sanzioni a Mosca nel quadro del conflitto russo-ucraino, ma solo per 7 giorni. Serve più tempo per esaminare il dossier, hanno spiegato da Bruxelles. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla cosiddetta lista nera per quasi 3.000 persone. L'alta rappresentante europea agli affari esteri Callas dice che l'attacco russo contro un treno in prossimità del confine ucraino-polacco è un messaggio per il mondo occidentale. Callas dice che l'atto serve a spaventare i paesi e dissuaderli dal sostenere l'Ucraina. Zelensky afferma che l'Ucraina è disposta a fermare i suoi attacchi ai siti energetici e alle infrastrutture russe se anche Mosca farà altrettanto. Zelensky lo ha scritto su Telegram dopo che Trump ha annunciato una tregua negli attacchi reciproci sulle raffinerie. Cambiamo argomento: i capi dei governi di Scozia, Irlanda del Nord e Galles di orientamento separatista premono per l'autodeterminazione da Londra. Un documento che ribadisce questo diritto è stato firmato e formalizzato a margine di un vertice che si è tenuto a Cardiff. Ora il Medio Oriente, il capo di Stato Maggiore dell'IDF Zamir ordina un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film NASA premiato nei giorni scorsi a Venezia. La pellicola diffonderebbe, secondo Israele, calunnie contro soldati e comandanti. Chiudiamo con il calcio. Si completa oggi il quadro della quarta giornata di Serie A. In campo nei posticipi Como Parma e Torino Roma. Inter dalle 20:45 a San Siro con l'Udinese. Queste le breaking news di TG Com 24.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di un chilometro per un veicolo in avaria tra Incisa Regello e Firenze Sud in direzione Milano. Un incidente sulla A7 causa la chiusura del tratto tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia verso Milano. Di conseguenza si registrano 9 chilometri di incolonnamenti tra Isola del Cantone e l'inizio della chiusura. Per traffico intenso sulla A8 code a tratti tra Milano Nord e Origio Ovest in direzione Varese. Infine sulla statale 407 Basentana, rallentamenti tra stazione di Pisticci e Bernalda viaggiando verso Metaponto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
17: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: 2000 era questa power ballad, un midtempo chiamata Minority. L'album era Warning, 19:06 minuti, lunedì 14 settembre. La diretta di Virgin Radio con Virgin Generation, Andrea Rock, Melissa Grete e Mick Jagger.
1: Che magari,
0: è il nostro Rock Ambassador.
1: Ah, beh, certo, ricordiamo che il nostro Rock Ambassador, il nostro ultimo Rock Ambassador, non per importanza, ovviamente non c'è una classifica, sono tutti incredibili. Perché parliamo di Mick Jagger? Perché c'è una nuova tendenza, o meglio, sono tornate di moda le jet shoes, che sono quelle scarpe basse, un po' sottili, molto morbide, che vengono dal mondo della danza, praticamente prendono il posto delle ballerine. Meno male, okay. Perché io non sono proprio team ballerine. Comunque, quelle che le avevano portate, come dire, in tendenza negli anni 60 era stato Mick Jagger.
0: Ah, ok.
1: Sì, che le indossava praticamente sempre. E adesso, sono 60 anni che ce lo dice, adesso tornano sulle passerelle.
0: Le avrà cambiate, immagino, in questi 60 anni diverse volte?
1: Sì, immagino di sì. O magari le tiene da collezione, chi lo sa.
0: Chi lo sa, chi lo sa.
1: Però quante volte Mick Jagger ha lanciato mode?
0: Certo.
1: A me viene in mente i pantaloni super stretch, ovviamente. Sì. E, se io penso a Mick Jagger, mi vengono in mente le giacche, quelle di velluto.
0: Vero, assolutamente.
1: E foulard anche, sì,
0: anche.
1: Camicie svolazzanti e le giacche, quelle a costine di velluto. Per me quello è Mick Jagger.
0: Perché c'è stato un Mick Jagger molto forte anche a livello di immagine proprio negli anni 70. Quindi
1: sì,
0: andavano quelle tipologie. Vedremo se avrà anche con questa sua scelta modo di far virare la moda dove vuole lui. Intanto fa virare il nostro orecchio, grazie anche all'ultimo lavoro degli Stones. Suona benissimo, questo è Jealous Love.

0: Billy Idol, Hot in the City, 1982. Abbiamo parlato di sport americani nella prima ora di Virgin Generation. Restiamo in America, parliamo ancora di sport, usciamo dalle leghe classiche e andiamo ad uno dei tornei più importanti di sempre.
1: Sì, non parliamo spesso di tennis, ma abbiamo un motivo in particolare per farlo. Ieri si sono conclusi, gli US Open, ha vinto Zverev, che in finale ha battuto l'americano Ben Shelton in 4 set. È il primo US Open dopo Roland Garros conquistato quest'anno per Zverev, primo anche per Billy Idol, però perché
0: non giocava,
1: però per la prima volta è stato presente in qualche modo, quindi è entrato anche nel mondo del tennis. In questi giorni infatti lui e il suo storico chitarrista Steve Stevens sono stati protagonisti della copertura degli US Open 2026, la copertura di un canale televisivo statunitense famosissimo che trasmetteva le partite. E in che modo? Con alcune performance dei suoi classici, appunto, che venivano trasmessi, in particolare Hot in the City, che abbiamo appena ascoltato, e Danced with Myself. Quando vengono mostrati, come dire, i promo, così venivano in mezzo anche, certo, le loro performance classiche. Momento d'oro, prima abbiamo detto di Weezer, ma secondo me anche di Billy Idol, perché sta per uscire il documentario, si parla tanto, è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame, adesso la sua presenza agli US Open, ottimo momento per lui.
0: E intanto i diritti.
1: E tac.
0: Kings of Leon, My Whole World, il nuovo singolo.

0: The Offspring, Pretty Fly for a White Guy, 1998.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio, anche con la musica degli Stereophonics.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF!
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Repower.
13: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
14: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
15: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
16: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Caught by the Wind, Stereophonics 2017. Perché lo disannuncio così? Perché c'è un vento di cambiamento, come avrebbero detto gli Scorpions.
1: Ma allora, diciamo che non è detto che ci sia il cambiamento.
0: No, però è un momento. È un momento.
1: C'è chi auspica, perché questo weekend sono successe alcune cosette e sono state dette anche nel nostro TGcom che ci ha preceduto. Praticamente c'è chi auspica alla riunificazione dell'Irlanda, l'Irlanda del Nord con l'Irlanda.
0: Sì, sì, questo sì. È stato non un grande
1: Donald Trump, sì, insomma, ha detto sì, questa sì. cosa, ha detto che un prima o poi dovrà succedere, tanto sì. vale farlo adesso, ha detto.
0: Sì.
1: Io
0: sì.
1: vorrei chiederti un'opinione, ma non lo farò.
0: No.
1: Detto questo, oggi la questione si è allargata ben oltre l'Irlanda, perché a Cardiff si sono incontrati i leader al governo di Galles, Scozia e Irlanda del Nord.
0: Sì.
1: Hanno firmato un accordo nel quale sostengono che nessun governo britannico dovrebbe poter impedire ai singoli popoli di decidere democraticamente il proprio futuro. Questo non vuol dire che il Regno
0: no.
1: Unito si sta sciogliendo
0: no.
1: adesso.
0: No, non
1: per
0: è
1: quello che dicevo, che non è proprio vento di cambiamento.
0: No, è un vento di cambiamento perché è una firma storica da questo punto di vista, nel senso che è una presa di posizione netta nei confronti comunque del Regno Unito, che ha avuto delle imposizioni di un certo tipo. Questo non significa appunto che Scozia, Galles, nord dell'Irlanda possano diventare delle realtà indipendenti, però è una presa di posizione.
1: È per ottenere più poteri da Londra.
0: Sì.
1: Principalmente, no?
0: Sì, certo.
1: Okay, per fare delle richieste.
0: Certo.
1: Perché diciamo questo? Perché insomma è terra anche degli Stereophonics che abbiamo ascoltato prima, e perché faceva un po'
0: Simple
1: ridere.
0: Simple Mains, cioè tante delle nostre band vengono da quei tre posti.
1: Certo, certamente, ne parliamo spesso, e faceva ridere che praticamente negli stessi giorni c'è chi ha parlato di riunificazione in un modo un po' bizzarro,
0: che
1: invece ha firmato un accordo per separarsi.
0: Sì.
1: Quindi insomma,
0: sì,
1: insomma interessante.
0: È più complesso di quanto
1: certo,
0: si immagina.
1: Sempre.
0: Assolutamente. Shine Down, questa è Young Again.

0: Nirvana All Apologies 1993 è uno di quei momenti nei quali uno dei nostri artisti preferiti dice cose. È la volta di Pete Doherty.
1: Ah giusto, facciamo anche la rubrica Pete Doherty. Beh, è un bel momento per Pete Doherty, un momento particolarmente sereno e direi anche creativo. A questo punto è in giro con i suoi Baby Shambles, anzi ricordiamo le date, saranno tra pochissimo in Italia, con una data a Roma, all'Orion Live Club di Ciampino il 7 di ottobre e poi il giorno dopo a Milano all'Alcatraz, due date targate Virgin Radio ovviamente. Comunque per quanto riguarda nuova musica, sia The Libertines dei Baby Shambles, qualcosa bolle in pentola, non dice esattamente cosa, però dice anche di apprezzare molto questa libertà, non ha pressioni, non ha un contratto discografico che gli impone delle scadenze, e forse è proprio questo che lo rende anche più creativo. E poi nel frattempo, perché lui vive tre vite, Baby Shambles, Libertines e negozio dell'usato,
0: sì.
1: La sua nuova passione, vuole aprire un negozio dell'usato in Normandia dove lui vive, ha accumulato dischi, vestiti, vinili, macchine da scrivere, tipo sepolti in casa,
0: certo.
1: Li vuole mettere, confluire tutti in un negozio dell'usato, però trasformarlo anche in uno spazio da vivere, cioè con un caffè, con uno spazio per i concerti, un po' come ha fatto Billy Corgan con la sua caffetteria, come si dice?
0: Sì, perché in realtà vedi, sono questi i punti d'incontro dei nostri artisti, creare posti dove bere dei caffè, dopo una serie di anni di grande rock and roll, come nel 2007 quando usciva You Talk.

0: Baby Shambles, questa era You Talk.
1: Noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con un classico dei Doors. Virgin Generation.
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia. Movement that inspires.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
10: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
11: Ma settembre sta finendo.
10: Allora direi buona la prima, posso andare?
11: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
12: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
13: Però dai, bravo anche lo speaker.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
16: 99, 99, non è possibile.
17: Tesoro, tutto ok?
16: 99, Puma, microtasso.
17: Calmati, ora chiamo qualcuno.
16: 99 Puma.
17: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
16: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro.
18: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
19: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
20: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
21: Virgin Classics 1967.

0: Love Me Two Times, i Doors nel 1967 a Los Angeles. Ritorniamo nella vecchia Europa, nel vecchio continente, per parlare dei President, questa band che sta facendo molto rumore.
1: Sì, la sta facendo relativamente da poco, perché è una band nata nel 2025, annunciata improvvisamente al Download Festival, e da lì parte tutta la loro storia. È nata come un progetto individuale, poi è diventata un quartetto, e i membri che fanno parte di questa band sono caratterizzati anche dall'uso della maschera.
0: Sì, maschere di presidenti vari ed eventuali, cioè non ci sono proprio delle corrispondenze totali
1: non ufficialmente. Si legge che potrebbe essere Ronald Reagan, sì, a volte Nixon, ma non c'è mai stata una dichiarazione ufficiale. E invece è stato detto il motivo per cui viene utilizzata una maschera, no? Perché gli permette di parlare di cose anche strettamente personali, senza che il pubblico guardi in prima persona, prima la persona, no? O il suo passato, o la fama, eccetera, ma vada dritta al messaggio senza essere, come dire, traviato dal personaggio.
0: In tutto questo c'è comunque chi ha ipotizzato chi ci sia dietro le maschere dei President, e c'è chi dice che possa essere Charlie Simpson, che nell'ambito dell'alternative rock del Regno Unito era il cantante dei Five Star, una band che io ricordo perché nell'epopea del new metal avevano avuto comunque il loro seguito, quindi insomma, chissà, forse è veramente
1: io pensavo
0: lui.
1: Il nostro Patrick in regia, invece no,
0: non so, vediamo come canta, prova con questa Sleepwalker.

0: Sleepwalker, il singolo dei President.
1: Non era Patrick in regia, eh? No. Volevo dirlo, volevo annunciarvi questa cosa, perché comunque ha provato a cantarla e non era esattamente la stessa voce, non sapeva tutte le parole, tra l'altro. Domani però torniamo, magari vi facciamo cantare altro qui a Virgin Generation dalle 18 alle 20. Grazie per essere stati con noi, grazie a Patrick in regia, le tue doti canore, grazie Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, non ci nascondiamo dietro maschere, noi mettiamo davanti la buona musica.
2: Virgin
0: Generation.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 20 e un minuto.
4: It's 8:01 p.m.
5: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
5: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.158 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Can't
3: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai! Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
7: D'ora in poi lascerò.
6: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
11: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
5: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300€ IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000€ di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30€. In store, app e su decathlon.it.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
16: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
17: Dual Motor. Dual Desire.
16: Tua a €36.900. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
17: Suzuki.
18: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
19: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
20: Qualcuno ha detto Just Eat.
21: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
22: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
23: E se non trovo parcheggio?
24: E se il negozio è già chiuso?
23: E se c'è coda ai camerini?
24: E se poi non mi sta bene?
23: E se poi cambio idea?
25: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
26: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17.300 grazie al bonus Renault di €1.000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
4: Febal casa, Febal casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Permesso? Che bel parquet!
6: Ha visto?
5: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
6: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
5: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
6: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
5: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
1: Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
8: Welcome on Virgin Radio.
9: Thank you.
8: Now we do this. Come on, here we go.
1: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21. Solo su Virgin Radio.
10: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
11: It's 9 p.m.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
6: D'ora in poi lascerò.
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita? E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
13: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
14: Temptation Island vi aspetta.
15: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
14: Con imperdibili novità.
16: C'è qualcun altro nella tua vita?
14: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
17: Di che cosa sei innamorato o eri?
18: È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
14: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
19: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
20: Subaru. All'Esselunga.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
10: Dual Motor. Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: 99, 99, non è possibile!
15: Tesoro, tutto ok?
14: 99, Puma, microtasso!
15: Calmati, ora chiamo qualcuno.
14: 99, Puma...
15: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
14: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
16: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
17: Ciao Alex.
16: Kimi, ma sono io su questo poster?
17: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
16: Per vederci le partite insieme.
17: Magari, però non ho ancora il wifi.
16: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
17: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
16: Sono appena stato sorpassato.
18: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
19: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
20: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
19: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
21: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
22: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
23: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
0: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
1: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
0: Style Rock.
10: Virgin Radio.
4: Sono le 22.
11: It's 10 p.m.
12: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
13: Parcheggio la mia bella sotto l'insegna del Virgin Motel. La Death Valley mi avvolge nel suo familiare silenzio. Resto un po' sulla soglia col naso all'insù, rapito da questo incredibile cielo stellato, vagando con i miei pensieri. Il guaito di un coyote mi richiama al dovere. Entro e vado a prendere posto dietro il bancone della reception. Allungo la mano per accendere la radio. La musica si diffonde e l'ambiente diventa subito più accogliente.

Patricia Wilson è la cliente più anziana presente oggi al Virgin Motel. 75 anni. Sono nel fiore della mia gioventù, mi ha detto quando mi sono complimentato per come porta la sua età. Di andare a chiudersi nella sua stanza proprio non ne vuole sapere. Seduta sul divano, parla, parla e parla, ripercorrendo la sua rocambolesca vita. Ho seppellito 4 mariti, signor Douglas, pace all'anima loro. Con le amiche ho messo su un gruppo, ci chiamiamo le vedove consolabili. Andiamo alla grande. Vedovanza e rock and roll, caro mio. Mai abbattersi.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy. Pieno di idee.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
13: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
14: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
13: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
14: Riapre la casa, riparte lo show.
13: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
15: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
16: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
18: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
20: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
21: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
22: Perché? Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
21: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
22: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
23: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
24: Virgin Motel.
23: Dove il rock non va mai a dormire.

Un sorso di birra gli va di traverso. Inizia a tossire come se dovesse sputar fuori le budella. Faccio per alzare

ma mi facendo di non scomodarmi. Si riprende, anche se è ancora rosso come un peperone e delle lacrime dovute allo sforzo gli rigano il viso. «Tutto bene, signor Douglas», mi dice con un filo di voce. «Ottimo, proporrei un brindisi», controbatto sfottendolo un po'. La prende bene e si mette a ridere. Le nostre risate risuonano nel Virgin Motel e vanno sfumando solo quando dalla radio sentiamo arrivare questo pezzo.

Dice di essere esausto. Non so se per una giornata o per una vita poco generosa. Si siede sul divano del Virgin Motel e accavalla le gambe. Un gesto quasi troppo signorile per un uomo che, si capisce, essere abituato a lavori faticosi. Le rughe pronunciate sul viso, le mani muscolose e callose, i capelli di un grigio cenere un po' spento. Tutto di lui racconta un'esistenza che l'ha messo a dura prova. Il rock, signor Douglas, è stato il rock a risollevarmi ogni volta che sono caduto, mi dice. Io non faccio alcuna obiezione e lui continua. Quindi alzi il volume della radio e dimentichiamoci anche di questa giornata.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
3: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
4: Un breve, luminoso cammino.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
4: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
7: È permesso?
8: Prego.
7: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
8: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
7: Gliel'ho consigliato io.
8: No, il manutentore. È anche carino, sa?
7: Pure.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma! Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione! E non finisce qui! Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte! Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
12: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
13: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samapp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samapp.
14: Suzuki.
15: Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
16: Dual Motor. Dual Desire.
15: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
16: Suzuki.
17: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
18: On Virgin Radio.

Butta fuori il fumo della sua sigaretta la signora Hamilton e, alzando lo sguardo verso il cielo stellato, si lamenta della sua solita routine. Le grandi città non sono altro che prigioni con luoghi di svago. L'insegna rossa del Virgin Motel illumina il suo viso a intermittenza e mi lascia intravedere il suo sguardo arreso, sintomo di quelle tristezze che non riesci mai a consolare del tutto. Spegne il mozzicone nel posacenere appoggiato sulla ringhiera della veranda. «Rientriamo!» mi dice, come fosse un comando. Annuisco, tornando al mio posto, dietro il bancone della reception. Prima di sedermi, alzo il volume della radio. Se proprio non posso spazzare via le sue nubi grigie, almeno posso farle intravedere un raggio di sole con un po' di buon rock.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
8: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
9: It's 11 p.m.
1: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
10: On Virgin Radio.

un altro inglese dalla faccia pulita. Chissà come c'è finito al Virgin Motel. Gli cade l'occhio su dei vecchi vinili appoggiati al muro, alle mie spalle, e si mette a parlare di musica, confessandomi che da ragazzino aveva consumato un album di un gruppo norvegese molto in voga negli anni Ottanta. Ricorda il motivo di un loro brano canticchiandolo e mettendo una sorta di mugolio. Io mi soffermo sulla sua faccia e poi, incredulo, torno a leggere il suo nome sul suo documento. Christopher Anthony John Martin.

È ancora una bella signora. Quella ancora, JJ, è una grandissima fregatura. Capisco le buone intenzioni. Credono di essere gentili, di farti un complimento. Invece non fanno altro che sottolineare il fatto che il tempo è passato. E come se è passato. Un altro compleanno che Sandy non digerisce molto bene. Come al solito è venuta a non festeggiarlo al Virgin Motel, il più lontano possibile da chi ricorda bene la sua data di nascita. «Cosa ci sarà mai da festeggiare?» mi risponde lei quando glielo faccio notare. «Dai su, non buttarti giù», provo a consolarla. «Pensa che ti sei vissuta in pieno gli anni più belli del rock and roll».

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
3: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
4: Un breve, luminoso cammino.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
4: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
7: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia. Movement that inspires.
12: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
13: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
14: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
15: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
2: Virgin Motel. Only on Virgin Radio.

Dice di essere già stato un ospite del Virgin Motel in passato. Io devo aver rimosso il file perché proprio non mi ricordo di lui. Intuisce il mio smarrimento e ci resta un po' male il signor Bloomberg. Così, per rimediare, chiedo se posso offrirgli qualcosa da bere. Aveva dell'ottimo whisky all'epoca, mi dice. Il mio sconcerto aumenta, ma ho la risposta pronta. Ottimo whisky e ottima musica. Niente è cambiato da allora. Si metta pure comodo.

Da un morso al suo hot dog e la salsa ketchup, come fosse una lingua di lava, gli cola giù dagli angoli della bocca. «Santo cielo, quanto desideravo mettere qualcosa sotto i denti», mi dice, mentre mastica in modo così becero che sembra ruminare. «Quel gran figlio di buona donna mi sta facendo venire fame. Non ho toccato cibo stasera». Alzo la radio per non sentire il mio stomaco brontolare e torno a nutrirmi di buon rock qui al Virgin Motel.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
4: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
3: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
4: Riapre la casa, riparte lo show.
3: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
5: È permesso?
6: Ah, proprio lei!
5: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
6: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
5: E risparmia sulla bolletta.
6: Posso metterlo io?
5: È meglio applicato da un professionista.
6: Come lei?
5: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
13: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
14: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate la luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
15: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
16: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel. Virgin Radio.

Tiene il sigaro in bocca come fosse Clint Eastwood. E in qualcosa un po' lo ricorda. Gli manca solo un poncio e un cappello. Signor Douglas, perché non viene a prendere una boccata d'aria qua fuori? Mi grida cullandosi nella vecchia sedia a dondolo in veranda. La situazione al Virgin Motel è tranquilla, quindi accetto volentieri l'invito. Mi siedo vicino a lui e mi accendo la mia bionda. Aspiro e butto fuori il fumo, alzando il mento e volgendo gli occhi al cielo. Il mio amico non dice niente. In fondo non mi dispiace. Così, in silenzio, di fronte all'incantevole scenario della Death Valley, ci godiamo un altro giro di rock and roll.

0: Si scambiano effusioni come fossero due adolescenti appena usciti dal college, nonostante entrambi non siano più dei ragazzini. Mi fanno quasi tenerezza. Per curiosità gli chiedo da quanto tempo sono sposati. Mi rispondono all'unisono: da 50 anni e un giorno. Io, che con le mie storie non vado oltre i 2 mesi, per poco non cado dalla sedia. Avrei voglia di sommergerli di domande, ma poi penso che non spetti a me insinuare dubbi. Nel silenzio, lui allunga la mano per stringere quella di lei e si volta a sorriderle. Non badano più a me e prendono a sussurrarsi cose sdolcinate all'orecchio. Mi sembrerebbe di essere lo spettatore di un vecchio film muto, se non fosse per la musica rock che dalla radio prende a invadere tutta la stanza. Buona permanenza al Virgin Motel.
1: The continent of Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. Knowing her fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth. On board were the 12. The poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends, though gods they were. And as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us sing and dance and ring in the new. Hail Atlantis!

Butta giù un dito di whisky e tutto l'amaro della vita. Appoggia il bicchiere sul tavolinetto e con uno sguardo assente mi dice: «Me ne vado a dormire, signor Douglas». Gli rispondo: «Scelta giusta, amico. Buon riposo». Si avvia verso le scale e sbiascica ancora qualche frase. Comprendo soltanto: «Long live rock and roll». Non posso che essere d'accordo. Lo vedo scomparire dietro la porta della sua stanza mentre dalla radio sento partire un pezzo che conferma quello che ha appena detto il mio cliente. Lunga vita al rock and roll. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel, io torno subito.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
8: D'ora in poi lascerò.
7: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
9: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
10: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
11: On Virgin Radio.

mentre mi alzo per offrirgli qualcosa da bere. Visto così, seduto sul divano con la testa tra le mani, il signor Lee sembra inconsolabile. Ma credo di sapere come cambiare il suo umore. Una giusta ripresa parte sempre con un po' di buona musica.

Il signor Brown tiene stretto tra le sue mani enormi un panino farcito di ogni ben di Dio. Con foga animalesca lo schiaccia e ci affonda i denti, portandosene via la metà con un solo morso. Una colata di maionese e senape gli gronda sulla sua barba ispida. Emette un grugnito e si pulisce passandosi una mano sulla bocca, la stessa che poi va a strusciare sui suoi pantaloni. Uno spettacolo ripugnante e allo stesso tempo ipnotico. Uno dei tanti personaggi un po' strambi che capitano qui al Virgin Motel.

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99 in store, app e su decathlon.it.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
11: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da €33.900 con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
15: Virginradio.it. Stay connected.
11: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel. Virgin Motel.

Alzo la cornetta. Dall'altro capo, una voce languida e invitante mi chiede di salire nella stanza numero 9 per un problemino con la doccia del bagno. La prego di far presto, ho ancora i capelli insaponati, si raccomanda la signorina Hutton. Avete capito di chi si tratta, vero? L'avete vista anche voi quando è arrivata al Virgin Motel. Non certo una che passa inosservata. Un minuto e sono da lei, la rassicuro. Prendo la cassetta degli attrezzi e salgo. Nel caso dovessi attardarmi, non state in pena per me.

Bob è un ranger del parco. Quando discute con sua moglie, viene a rifugiarsi al Virgin Motel. Oggi deve essere uno di quei giorni. Glielo leggo in faccia mentre entra con aria affranta e mi domanda: «Serve un po' di compagnia, amico?» Lo chiede a me, ma quello che ne ha bisogno è lui. Tanto che va a sedersi sul divano e inizia a raccontarmi con dovizia di dettagli la sua animata discussione con Maggie, che a sua volta, come da copione, passata una certa ora, non vedendolo tornare a casa, mi chiamerà per accertarsi che lui sia qui. Cosa avrò fatto di male per ritrovarmi sempre in mezzo a queste situazioni? Per fortuna che poi arriva un po' di rock and roll a trascinarmi via.

La sua brutta faccia non prometteva niente di buono. Quando poi si è rivolto a me con gentilezza, sono diventato ancora più diffidente. Questo farabutto barbuto fa il gentiluomo per non destare sospetti, mi sono detto. Mi ha allungato il suo documento sopra il tavolo della reception senza guardarmi. Lo sentivo ghignare. Quando ho letto il suo nome non volevo crederci. Accortosi del mio stupore, ha rotto il silenzio con una fragorosa risata. E così ho fatto anch'io. Quel gran figlio di puttana di Jack. Da quanto tempo non si faceva vivo al Virgin Motel? Mi sembrava giusto onorare la sua presenza, divertendoci un po' con della buona musica.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: Welcome on Virgin Radio.
3: Thank you.
2: Now we do this. Come on, here we go.
1: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
9: On Virgin Radio.

Pensa che l'essere in confidenza con me l'autorizzi a essere maleducato. Porto pazienza, cerco di tenere bene a mente le regole base del mio lavoro, mentre lui ignora del tutto quelle delle buone maniere. Alza il tono della voce, si lamenta del vicino di stanza e dello stato in cui ha trovato la sua camera. Gli propongo un 100% di rimborso in cambio della sua dipartita immediata dal Virgin Motel. Accusa il colpo. Sa benissimo che accettare significherebbe passare la notte in auto. Va a sedersi sul divano. Poi mi offre la cortesia di un prolungato silenzio. Non parla più. Fa un favore a me e uno anche a voi. Così possiamo goderci il prossimo pezzo senza dover badare a lui.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

sgancia parole velenose come fossero bombe a mano. L'uomo che è con lei l'ascolta senza controbattere. Classico atteggiamento del colpevole, consapevole che qualsiasi reazione aggraverebbe la sua condizione. Deve averla combinata grossa, Mister Muscolo. Non vorrei essere nei suoi panni, soprattutto in un hotel in mezzo al deserto. Li osservo divertito. Per me, fino a quando non disturbano gli altri clienti del Virgin Motel, la biondina può sbranargli la pelle. Alzo il volume della radio e non mi curo più di loro.

Sul tavolo, una bottiglia vuota di un bourbon del Kentucky. Resta l'unica prova di una notte affogata in un buon bicchiere insieme a belle chiacchiere. Anche un'ottima etichetta. Non posso offrirvene neppure un goccio, mi dispiace. O forse è meglio così, vista l'ora. Già, si è fatto tardi anche per me. Il mio turno è finito. Cos'altro posso aggiungere se non augurarvi buonanotte? Dal Virgin Motel

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.